Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

Jau sun Ramon Manzor, della Chapella Quel Frispuaba. Buon divertiment con la musica popolare da RTR.

Proverbis. Chi ci vol nugella, giaia su per la ramma. Chi ci vol la figlia, sto gurbir la mamma.

0: Las novitats ter RTR.
1: Markus Behr, demissionesche sco president comunal de Glion. La Svizra terminesche la fase de gruppa sin l'en prim plaz ed era oz resti bel e fit tjaut. Elles sisel microfon Florian Mon, bien-di. Il president comunal de Glion, Markus Behr, se retira, quel annuncia ier saira en la seside del Parlament. La regiun saia sia sanadat, quel ha dit en vers RTR.
2: Ja, war ju in operation del cor. A sentel sempre man che son bu plesci fits, sco che che era la von. Per quei uffici trovi in CC che è 100 che c'è un men percent fit, io ho il sentimento che è un troisons da monia bu qua, da quella conseguenza si pi perdette da sera tre.
1: Markus Behr veni elegi il 2022 co successur de Cremelia Meissen e resta in uffizien fin la fin del 2026. La Rodonanza Comunale de Silva Plema ha approvato il quinto annual 2025, che comunicesse la Vishnanka. Il risultato positivo del rondo 165 mili francs viene attribuito al capital agen che cresce in buon 56,1 milioni francs. Plinuant an ils presents approva prefinanziaziuns de totalment 4 milions francs, que per sanar las garderobes ed ils indrits sanitars de l'implant de sport Mulets, square per la contribuzione d'investizion all'aeroport regional de Semeden. Al campionato mondiale de ballapè batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce la fase de gruppe sin la prima plaz della gruppa B con 7 punti total.
3: An prima fina mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase de K.O. e sta in dir combattant contro il canadese. Ils gols in percurdai la seconda mesadat. E la prima minuta su enter pausa tocca Ruben Vargas su enter impas da Johan Manzambi. Bugic su enter fallez ca son brilau con ses gols contro la Bosnia il 2-0. La steila de quei supertalent de Vignon sterlige ad in epifec a quels mondials. Tocca la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, con i canadesi scursaneschen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, con impari fossan els stai in prims de gruppa. O sesi la Svizzera che gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe tornà a Vancouver a scia continua an contar indils meier starts de gruppa la missione declarada meira VM de sia historia. Jörgina Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era dalla gruppa C ed A. E la gruppa C batte la Brasile e la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna contro Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Marocco ed in la gruppa A batte il Messico e la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Mexico terminesce in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti, l'Africa del Sud suende in piazza 2 con 4 punti. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che vince in la Svizzera, come ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior ha ben confermato questa domanda dell'agentura Kisten STA. Dus ferms terra trembels an scurlala Venezuela. Teufel den Yankee in minute aia da in terra trembel con la fermezza da 7,2 ed in da 7,5 sin la scala da Richter, annuncia l'Observatorio de terra trembels american. La presidente del Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza. La piazza aviatica della capitale Caracas è serrata per via dels dons. La prima terratrempel è stata corso entro le 6 e le 6 a tempo locale, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro è stato il tirs di San Felipe, nel nord-est del paese. In la Francia hanno constatato il primo caso del virus di Ebola. Il medi per tutti i registri tornato al Congo, non che il virus di rasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanidad francese. 5 persone che si sono detenute dal medio in aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. In la Repubblica Democratica del Congo se deras il virus de Ebola. La regenza registra passa 1100 cas e buna main 300 mortoris.
0: La meteo.
1: La bellezza aura de stat continua a roz. Il suende mezzdì dat in cinz nivels de cumulus, orvan tutte nel partenz, l'engelina base del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. E la sur selva dati fine 32 grads e ne so selva 34 e nel grigiun central 30 den l'engi di notte 26 grads. Ed il plitjald es in la regione da Quere con fine 36 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Danus per vus.
4: La bonura del 25 de juny con RTR i la dinascina al microfon i ein forse al primo mo per in cafè. Avant ce no discorin de bella pena, plaisir, ce vuoi sa bonura. Un belli bundi.

0: In bunir ordelet cun RTR i Pascal Gamboni. Pascal Gamboni, ci des del rest questa sonda da dudir live sot Cela Verdi, la barda sta qua a Cuera al Polenta 7000. Al mot de cultura all'ur de la città, giustes per l'autostrada, vai forza. Fin già vis in gio ci sva simplement jent, o se da sta o scoccia il dis qua?
1: I sag immer, es ist so ein bisschen ein Spielplatz für Erwachsene.
0: Sonde, da vam vas di, i saira sta la la musica romanša anti il center, kun la duna i a Pascal Gamboni appunta, ma i dis ir in a saira in a memoria a Pauline Notklaler, tistinge di nais, ci a accompagna a Blers, dono kun sia musica tras l'unfanz. Cici agust, i voglia de dir, als details, ci ataivat kun un clic su in calendar.ch. In 6 minuti, zelle 6:30. Al più nuovo di questo giorno c'è il 25 di giugno bella c'è con un'altra e le sue Chris Ria.

0: Punctless, Sesi Metz, bon di. Florian Mann, brand con le novità.
1: Il president comunal de Ion, Marcus Behr, demissionesce sin la fin de l'on, quel annuncia in la saside del Parlament. La ragion sai sia sanadat. Marcus Behr ha avant court di un'operazion vid al cor. La Vishnanka de Silva Plema ser il quinto annual 2025 con un plus de radut 165 mili francs. L'agent capital cresce con quei sin bun giunconto 6,1 milions francs. Al campionato mondiale di ballapè batte la Svizzera Vancouver il Canada con 2-1 e la termination la fase di gruppo sin il primo plaz della gruppa B con 7 punti total davanti Canada con 4 punti.
2: La meteo.
0: Bella ora da sta ir ozing grigion pur vers da vamos di poi dar in per nüvels vaglia postup al partenz l'engedina basse ier il grigion del sud in giocci des lura ir da far quint con un ocella temporali ciodin vegna ir ozing sur selva dai fin 32 grazi in sot selva 33 per la grigion central sun annunziats 30 grazi.

0: Sogliez ed in Engi di Nota ot 27 grads. Malura, da nostra Vard, gratulazione alla squadra nazionale di Ballapi Svizzera per la prima piazza del gruppo.
1: Io mi avvio in tram, ja, ja. Ich habe kein Wort für sowas. Das ist sehr, sehr schön für mich und für die ganze Mannschaft.
0: Ich spero che vostra buonura è il main usce una de semi, sco quella de Johann Manzambi che ha fatto ir in gol per la Svizzera, depuis de lieu de der analisi stunzi sunz d'una de sé. Vostra buonura qua, Bruno.

0: RTL Impuls.
1: L'impisament per questa giugia al 25 de giugno vinda Romana Ganzoni.
2: Non si zeven vis-à-vis una l'altra ante il tren da Basilea Turic. Se smacker con la camicia ci tendeva, feva l'apparenza d'un bab da famiglia maridata spiù 50 anni, ci spereva da non avai rossa era mo da ciurare gli abbiadis. Un pastangel, da zond buona luna, storn, e superbi della donna sperel, gronda, sportiva, con un décolleté tip-top, ciocces da ciurom, ciavès sul vadis, rosette sul vadi, piufna, e seis schatzi, schatzi, schatzi, bucin qui e bucin là. Fin olten, in gio cial macre sorti, e la fat ciao, e transmudet in una donna rilassada, e cur cial trenes partì, alla comenzà a rier, un rier contagius, davò alla fat diverses domandas e quintada sai russa dirla, scolada sco contorsionista in una scuola da circus a Moscow. Ella amamo sa fotografias da sai. Wow, c'è bella c'è tu diras, ed es. Grazia alla dita da basse quinta da sia nuova passion fargitas, c'è forza rivluna ja in ingiadina. Tu es benvenuda, nai a dit, ed ella a dit, e tu es benvenuda in la bar pro la grebligas. Sun lein marcurdi, giovce e venderdi. Ok. Branclada ed avent, per del bun. Perci alla grebligas nu derla. Speresch ci nu sia capital, ci pac flot. E tornerà ben bot.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Markus Behr demissionesche sco president comunal de Jon. La Svizra terminesche la fase de gruppe sin l'en prim plaz. Ad er oz resti bel e fitch tjaut. Elles siat al microfon e Florian Mon. Bien di. Il president comunal de Jon, Markus Behr, se retira, quel annunciato durante la sesida del Parlament. La regione sia si è sanadata, scola detien vers RTR.
2: Ti ho avuto un'operazione del cuore. Ho sentito sempre che sono un po' più fit, con qualche ora lavoro. Per cui ho fatto trovi in CC con il 100, che c'è un 1% fit. Io ho sentito che è un 3% da mogna poco, da quella conseguenza si è più perduto di essere 3.
1: Markus Behr veni elegi il 2022 sco successur de Carmelia Meissen e resta in uffizien fin la fin del 2026. La vischnanca de Silva Plema serra il quind annual 2025 con in plus de radund 165 millifrancs. L'agen capital cresce con quei sin bun 56,1 milions francs. Il quind veni approvada la radunanza comunale. Al campionato mondiale de Ballapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce con quella fase de gruppe sin la prim plaz della gruppe B con 7 punti total.
3: In prima fina mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. e sta in dir combattere contro il canadese. Il gol è in percordaia la seconda mezza data. In prima minuta, su inter pausa, tocca Ruben Vargas, su inter impasse da Johan Manzambi. Bugic su inter falez, cascion brilau con 6 gol contro la Bosnia, il 2-0. La steila da quei supertalent de Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cus canadens scursaneschen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, cun impari fussan els stai in prims de gruppa. U sesi la Svizzera ca gauda la lunga pausa da 2 giorni e vonca puspe turna a Vancouver a scia continua an cunter indils meier starts de gruppa la mission declarada meira VM de sia historia. Virginia Janchi, redaktion de Sport.
1: Questa notte era da la gruppa C ed A. In la gruppa C batte la Brasile e la Scozia con 3-0 ed il Marocco guadagna con la Haiti con 4-2. La Brasile guadagna con quella gruppa avanti il Marocco ed in la gruppa A batte il Messico, la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud guadagna contro la Corea del Sud con 1-0. Mexico terminesce in prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suende in piazza 2 con 4 punti. Dus ferms terratrembels an scurla la Venezuela, quel als ANG in fermezze de 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter annunzia l'Observatori de Terratrembels American. La Presidente del Venezuela proclama il stato d'urgenza, Blairs Bayez en Kupichat su Dona Diaz. Cifras concretes de Vard Blessat su Mords na Datiang Pich. L'emprim terratrembel è sta kurt su entre la Sisle Saira tem local, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicenter è sta da Tiers de San Felipe en il nord-west del Paese. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti deve continuare l'emne che viene in Svizzera. Qua ha detto il ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Il Dipartimento federale dell'exterior ha detto un po' confermato qua sin domanda dell'agentura Kisten STA. In la Francia hanno constatato il primo caso del virus dell'Ebola. Il medico per tutti gli altri è ritornato dal Congo, non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persone che si sono da tiers del medico in aeroplano sono venute identificate e venivano isolate. In la Repubblica Democratica del Congo si derasa il virus dell'Ebola. La regenza ha registrato passa 1.100 casi e buonamente 300 morti.
4: La meteo.
1: La bellezza aura della stadt continua a rotare, il suo intermedio a tintins nivels de cumulus, arrivando tutto nel partenz, l'engedine basse del grigion del sito, poi da uradis e durezis. En la surselva dat vi fine 32 grads, en la surselva 33, en la region central 30, en l'engedinota 27 grads. Il plitjaut es en la region de Cuera con fine 36 grads, ed er els proximus dies in la samide negoz, i reste tjaut e bel.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Oza Bonura con Ledina Scena. I hai nos applaus va Oza Bonura alla Nazionale da Balapè. Erscia con l'inzic tremblare di neada da pisci trapazzare le nervos del fans avanti che ci vanno a dormire. E la Svizzera guadagna a lieu il primo plaz da gruppo. La prossima mezz'ora vorrà una moneada più precisa in quel lieu. Bel esce con noi, Mundi.
4: Dalla Damau alla Saira.

0: La Nazionale Svizzera da Ballapè ha di meno raggiunto al primo but.
1: Gols, emozioni, analisi. RTR.
0: I precisi sono qua e discorrono ossa 9 minuti avanti le 7:30. La Svizzera ci batte al Canada e si sarà con 2-1. I sono usciti a primi del gruppo. I usciti poi ossa proprio a cominciare a preparare per la fase da K.O. Georgina Ianchi sono qua probabilmente il studio, nostra collega della redazione del sport. Ci dici, quanto grande è la loro questa euforia?
2: Io saibo proprio scoivati ad altri che teclano ossa e tocca alla fine per spesso in tremblare senza un po' di quel dramma a hectica e si è in quel Davos giug del gruppo, bo io che la Svizzera ha manava con 2-0 pers le Davos 15-20 minuti complet la controlla del giug qualche asce che io critisavo se non è se non sono sinceri anzi ne ho della qualità della fermezza della Svizzera e se sei speciale che la vomi incontra clar Pi flavels adversari sil pupi Qatar Bosnia Herzegovina ad il Canada col maximum de punti in quei se di javel finalo sei set punti.
0: Appunto tu dici non is es poc rei chance allegrar sur de qua ci sa raggiunt qua forza schon ma i deso schon pa hai ne gian ci sa vado sin to questa fase de gruppo della Svizzera i de schon schon pa in sentiment ma da qua non ne ne so be euforia totale.
2: La Svizzera è partita bene in quel campionato con quei picca magra pari da Dina contro il Qatar. Abra Moussao in reazione, venite più e più ferma, ha presentato sligiazioni all'offensiva, il Jux 2-3, che l'ha guadagnato. A ieri sera contro il Canada è stato piti, Moussao che sa è quei il collettivo, abra difendeu solidaric, c'è che è importante per quei andamento il turnier, cui va contro avversari più fermi. Lo I giocatori di trenare Murat Yakin creano più momenti di sorpresa per evitare di perdere meno balzi al campo a Mietz. Se non si da dare una nota per quella fase del gruppo della Svizzera. Bien, aber un buon eccellente.
0: ma i sun, hai, idee su scenes, ma ossa idee al primo bote le raggiunte, punta con in buon scoccio tu dici, i sun prims della gruppa. La Svizzera c'è ossa in una lunga posa, quasi dire er buon in evne, ma fin ci vengono l'ora da c'è serius, proprio serius.
2: Se ricreare, conservare, prendere con questo lunch, la Svizzera è stata la quarta gara in serie da PIL, 2014 la ronda da K.O. in campionati mondiali è impressionante quest'anno a quels mondiali, ma la Francia, l'Argentina e la Brasilia dominano. E qua in marca che la Egizia alla Zureia sottende me ed è scedato la prima gara di una VM in sede già al finale ed è specchio con un terzo del gruppo in avversari che stesse essere levet pi flavels per la nazionale svizzera anceva os l'importante fase di quel turnier.
0: Grazie Fitch per questa prima analisi, Georgina. Vezzaini, già ci va in avanti con la nostra nazionale Tniani Micekas al Zepolz. Tu hast però in ogni stato l'ultima analisi, non tu hast invitato in te monia stot, non da dine te monia dot.
2: Forse quel che ho va dietro tot gugus. C'è che sono spanigiate, c'è che in leggenda da Ballapena, leggenda romancia, raccuenta un ozzo da me un pitart Paul Friberca, il romancio che ha dato la Super League, venivano campioni con Lucerna, ha dato il Davos, ha dato con Quera e in bianco un po' di Vladimir Petkovic. Sono intic spanigiate, però l'hai mai un giro da di a mondiali, quals'ons 89, quella calau, 91, credeu, la Svizzera è qualificata 94, per spentic. Quella Svizzera da dots, è la meira Svizzera da tutti quals ons, che non svesina, quals mondiali, insomma. Idee sono spanigiate.
0: Beh, bonder, c'è il vezzo, o c'è il vezzo, fin in gio ci potesse forse morire per nostra nazionale. E c'è un beh bonder in Telegram.
1: Goals, emozioni, analisi. RTR.
0: E quel discorso dai a vers vanci avanti le snuff qua pro RTR.

0: RTR, la giugia bunura del 25 de juni di stat le 7:30 e Florian Monza ci dà de nuovo.
1: Il president comunal de Ion, Marcus Baer, demissionesce sin la fin de l'on, quel annunziai in la sesida del

0: Parlament. La regiun sai si es sanedat. Marcus Behr avant court din operaziun vid del cor. Dus ferms terra trembels han scurla la Venezuela, quels han gine fermezze de 6,2 e 7,5 sin la scala de Richter. La presidente del Venezuela proclama il stadi d'urgenza, blers bejetzen cupitiaz u donagiaz. Finus vin discurride del main 32 morts e 700 blessats. Al campionati mondial de Balapé batte la Svizzera a Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce con quella fase de gruppe sin la prim plaz, della gruppe B con 7 punti total, davant Canada con 4 punti.
1: La meteo.
2: Belora sta ir oz. Belora da. Cominciamo, moneda? Voilà. Belora da sta ir oz in grigiun, pur vers de vomes di, poi dar in pernuvels, vaglia postit pel pertenz. L'ingedina bassa, i pel grigiun del sud, in gioci polura qua e là, forza ir dar un ocel temporale. In sur selva dai oz fin 32 gradi, in sot selva 33, in grigiun central 30, ed in ingedina oz basta bot per 30 gradi, i da 27 oz. Tem de sta, tem de pacchettar ir les valises planet. Una cella ci va in vacanza. Si la tocca l'ora ir la crema de sulai. Una cella ci va osa forse in butia, per quella il la dai io differenze. Ci va appunto per la crema de sulai. Differenze ir ci va per il prezzo. Tu l'ora forse per le buone, le ciaras, le meldres.
3: I deve fare tu scegliere i filter set che che degli impoiti in madre mind, lo in zoi, che minerals, che chemics, la grande differenza è la fine della textura della crema. E da che ci tirano in più bagno, più spert, fosero un po' più fonds, a tigni tra schei più bagno, ma in generale funziona in tutto.
2: Ti viene qua se vai in una buona nuova, in un inizio di una torbella più chiara ci va per la crema del solai, ma come guarda loro ora, cura ne si può più durare una, quando l'unge si può tenere le creme del solai, e qua do di una muoversa di avanti le sotte.
1: RTL, unico e simpatico.
2: Ma avanti io vengo al Kikrisese, in 30 minuti. Rivina nostra slingia, sfuggi una nuova candidata per il nuovo candidato.

RTR la Giv Giabunura dals 25 de jün in 30 minuts vanc avant les 8, vuol dir che no fissen qua prontes per jovar in la prossima runda del Kikeri 6 e per qua dovresti una nuova candidata o un nuovo candidato. Ci ves veglia non la cient vanc 25-30 de jovar la Giabunura con Angela e con mai. Il Kikeri 6 la prima runda non la cient vanc 25-30.

0: Stad vanchvant le sotti noi o vai nel kikeri sesi ot naia dubel plaget po ka schon dirusche Angela no vai nempe ina premiera.
1: Il kikeri ses presentata folk vossa potia dal vich en la regiun.
0: In premiera noi o vai nempe con Julian Florinet de Dusted i quai per la prima iada. Bun di, ser Julian.
2: Bun di.
0: Amo mai io va, ma blerta de la craia.
2: Sì, sì, è tardi, mi c'è buona ora, sul radio, con il lavoro.
0: Cos arriva da Ftan Jouster?
2: Ma è, abbiamo fatto una mia idea, dopo la matura, sono arrivato al centone Turic e vanno 5 anni più tardi, sono una modina qui.
0: Per il lavoro? C'è lavoro?
2: È lavoro, come dice, primar, a Valifellen, e sono tutto contento con io.
0: Ah, contento può essere dappertutto.
2: Qua è così. Sì.
0: Hai. Ma allora, in quel caso, per non cominciare allora, le vacanze, anni fin già cominciare per parte in sua selva, che io ne amo, non?
2: No, non vai, non siamo due sefne di mezzo.
0: Ui.
3: In tutta clira.
0: In tutta clira. Qua, se vogliamo, è veramente il motivo per tornare da c'è della fuori, sì o no?
2: In quai fus dura, in quai fus in tempo, c'è spunet farmi da.
0: I da blers motivs per tornare, forse, no, appunto, scu ce l'ha dit, contenzas può essere dappertutto e le vacanze venien in iada pro uni mincina. Ser Julian, è sa, is da declarare mo lieu o sale il scu ci funziona prima ronda, se es correctes, fusse da far oz? Dir svel sci o na?
3: Exact, jetzt ist es important.
0: Tempo. Tempo, Angela, du hast ja Tempo. Angela, sie hat die Magisterin. Tempo. Hi, na, ich das probt ihr schon. Was kreis schon in der Bühne? Nun, dir war das Weltschi und na, hi, Lore, kreis, appunto, kul Valader, na, stößt na, war kein Jeans-Problem. Lore, lanciane, kreis, questa prima Runde, war dein, was ist, was ich war da, Sir Julian? Pront?
2: Es un pront.
0: Angela, you know?
3: Yeah.
0: Un, dos, trans. Da vent de quiston puncia chaders be pu comprar la patente digitala.
2: Na.
0: Correct. Al lotader Armon Orlik, sto terminar si este giun per vidi na ferida.
2: E nu crei.
0: Correct. Martin Fischer is l'actual ministro de sport de la Svizzera.
2: Quoi svare?
0: Ottawa is la città principale del Canada.
2: Quoi svare?
0: In Canada discorrono di più persone in glasco francese.
2: Sì.
3: Correct.
0: Ilian Mbappé e Lionel Messi hanno fatto fino a 10 blers goals al campionato di Balapé.
2: No, Messi ha di più.
3: Correct.
0: L'USA e il Messico sono fin già qualificati per le 6 di Ravels finals.
2: No, è che l'USA, mon io.
0: Un US dollar costa per il momento verso 80 raps.
2: Sì.
3: Correct.
0: Al pass del Flöle è più 8 col pass del Lucmagne.
2: Sì.
3: Corretto.
0: Oggi è il 200 di Dallon 2026.
2: Sì.
0: Un grammo or costa per il momento 200 francs.
2: Sì.
3: Corretto.
0: Bravo. E l'ha da fatto tempo da risposta. Qual è?
3: Qual è? Ha fatto lecturas.
0: Parlo correcturas. Qual è? Grandius. L'ha in vera. È una buona impressione.
3: Io abbia di dire bene. Sulle due zombie che ho stato USA e Mexico in proprio sono qualificati per la serie Javels finals. Ad oggi è il 200 di Dallon 2026 e il 176 avel. In porta d'entau nuit, vos vais fac 9 punkts.
0: Wow.
3: Perfetto, gratulazione.
2: Okay.
0: In primiera gratiada, lesse dir. Buonissima. Varda in pa balapi?
2: Ma è guardo in pa quest'anno, perché mia figlia comincia a avere in pa. E guardava già niente di una, ma sotto l'ultimo anno, ne guardava più pa, scuola fin già.
0: Quanti anni ha il figlio?
2: Le figlie sono in sette.
0: Sono in sette?
2: In prima classe.
0: Ah, grandioso. Sì. E comincia allora appunto a si interessare un po', forse le restrizioni un po' in più lunghi, vero, bellissimo. Sir Julian, sì. Gran piacere, ci ha funzionato con questa prima ronda, qua vuol dire che non do dire a delle domande, c'è per la seconda ronda. Il staiento siamo l'andervia, svelti, ne eravamo scelta per fare un po' contabilità. E allora ci fai un bel dì? O al da far prescia? Pure comincia la scuola?
2: No, no. Nein, nein, ich pronto, du hast das so weit pronto.
0: Bun ist ja bun.
2: Komm ein, sie bilden in der Mäze.
0: Ah, nur ist ja bun. Lura, Moschel Stadlander, wie? Grazie viel für die prima Runde in deinem Bildi.
2: Ist das so weit, grazie.
1: Il Kikeri 6 präsentata Volk, was er potiert al Witsch in la Region.

0: Grandius Pink, pela Gevge Bonura, set de las Ots. I Blairs. Per studi scolari e scolari, penso che saranno da dombrar le ore. Domani per Blairs ne è qua in Grigione, almeno l'ultimo di de scuola avant le vacanze di sta. Ma non è per via delle vacanze ci stanno per Blairs e Blairs davanti porta e per ci resta qua, è per il momento di avere sulla dritta protezione del sole. È molto importante questo di, Claire, per cui vengono non domandare in una drogheria. Se non c'è ci di avere importante, punto crema de solai. E so c'è un paio di roba. Se si va in bottiglia, la scelta quella è gronda. I Blairs conoscono loro il davo al problema, in ad comprare loro forza mis a lui. E avanti qui in vacanza si spiglia loro ad arcei pro. Queste stube gronde dall'anno passato e si domanda loro, ma è quella insomma amo buona?
1: Io sono da Francesco, in sei giorni dovrari e passando a voi giorni dei i datum chancesi che man bung e si ven sente clere se la crema spartida se lo ando se scutto 15 allora la dovresti be play ora li filtre per frambe per si bung scutel veste d'esser
0: bun quel check vanno segnata fat to 15 non è sain di meno qua fus fingegna buno ma se la crema è storignata averta quando lunge poi a gnairela am tenore le diplomato drogist Patrick Turner de Savonin dai erla differences.
1: Io credo un po' di differenziare in una crema naturale, in una classica chimica, che le chimiche che si tiene per Frank Pidei, che sono in Reintlo, che la conservazione, allora voi che erano durante due anni, ad una naturale, scrode forse un po' più bot. Ma chi sa voi lo per parte è.
0: Ed insomma però se la domanda all'esperto, c'è da comprare una nuova. Se non c'è vero si compra la crema da solai, dai a ir nosces?
1: Ma io credo che in Svizzera può essere presente che non è un'altra crema data in Calzembec. In Mire sono da lasciare consigliere perché c'è un mince a vivere un po' differente.
0: Voilà, qua giura la buona nuova appunto qua in Svizzera tu qua ci si compra è buon importante mince che ci si mette insomma sulla crema del solai e qua appunto a vondra.

0: Las novitats der RTR.
1: Markus Behr demissionesche sco president comunal de Jon. La Svizra terminesche la fase del gruppo sin la prim platz e der Roz resti belle fit tiaut. E la socia al microfon e Florian Mon. Bendi. Il president comunal de Jon, Markus Behr, se retira, quel annunzia durante la sesida del Parlament. La regione sa essi essena dat, scuola dit in vers RTR.
2: Ti ha avuto un'operazione del cuore. Ha sentito sempre che io sono un po' più scifiz, con qualche ora lavoro. Per cui ho fatto, trovi in Cicci con il 100, che c'è un 20% fit. Io ho il sentimento che è un troisons da mogna poco, da quella conseguenza si è più perduto di essere tre.
1: Markus Behr è venuto il 2022 con il successor di Cremelia Meissen e resta in uffizio fino alla fine del 2026. La vicinanza di Silva Plemes era il 5 annuale 2025 con un plus di 165 mila francs. L'agent capitale cresce con questo in buon 56,1 milioni francs e il 5 è venuto approvato la radunanza comunale. Al campionato mondiale di balla a piedi batte la Svizzera Vancouver il Canada con 2-1. Ella terminesce la fase di gruppo in primo posto della gruppo B con 7 punti total.
3: In prima fine mira dominata, la Svizzera contonge senza spardere in giù la fase da K.O. E sta in dir combatten contro il canadese. Il gol è in percordaia la seconda mezza dat. E la prima minuta, su inter pausa, tocca Ruben Vargas, su inter impasse da Johan Manzambi. Bugic su inter falez, cascion brilau con 6 gol contro la Bosnia, il 2-0. La steila da quel supertalent de Vignon sterlige ad in epifici a quels mondiali. Tocan la fin alla Svizzera d'Anton Stu Tremblà, cus canadens scursaneschen a ina duse vignan kicciai euforic de lur fans, cun impari fussan els stai in prims de gruppa. O sesi la Svizzera ca gauda la lunga pausa da 2 giorni e von ca puspe turna a Vancouver a scia continua incontr indils meier starts de gruppa la mission declarada meira VM de sia historia. Jörgine Janki, redaktion de Sport.
1: Questa notte era dalle gruppe A e C. Nella gruppa A batte il Messico, la Cechia con 3-0 e l'Africa del Sud con ogni incontro la Corea del Sud con 1-0. Messico terminesce la prima fase del turnier alla testa della gruppa con 9 punti. L'Africa del Sud suona in piazza 2 con 4 punti. Ed in la gruppa C batte la Brasilia e la Scozia con 3-0 del Marocco Gudogna contro Haiti con 4-2. La Brasilia Gudogna con quella gruppa avanti il Marocco. Dus ferms terra trembels an scurla la Venezuela, quals ein gine fermezze de 6,2 e 6,5 sin la scala de Richter, annunzia l'Observatori de terra trembels american. La presidente della Venezuela ha proclamato il stato d'urgenza. Blair Bayez in Cupiciazzo, Donne Diaz. Finus vin discurrida del main 32 morti e 700 blessati. L'imprim terratremble sta corso entre le 6 e le 6 a tempo locale, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicentro è stato a Tiers de San Felipe e nel nord-vest del paese. Ed in terra trembla era da in l'Italia da Tiers de Neapel e nel Chams Flegreix, quel agi ne fermezze da 3,6 sulla scala da Richter ed è stato sentire Neapel senza aver ciascuna don su blessats. Il Chams Flegreix è in areal con grande attività vulcanica e valensco pli grand supervulcan activ dell'Europa. Già da pin temp dati la adine puspe terra trembles. Il discorso tra l'Iran e gli Stati Uniti è continuato l'emne che viene qui in la Svizzera, come ha detto il ministro dell'Exterior americano Marco Rubio. Il Departamento federale dell'Exterior ha intanto ben confermato questo in domanda dell'agentura Kisten STA. In la Francia hanno constatato in primo caso del virus d'Ebola, il medico per tutti era già ritornato al Congo, non che il virus si derasa. Il paziente è venuto isolato, ha detto il ministro della Sanità francese. 5 persunas che sesides da tierzel median l'aeroplan sein venides identificiadas e venien era isoladas. En la Repubblica Democratica del Congo se deras il virus d'Ebola, l'agenza registra passa 1100 cas e bunam in 300 mortoris.
0: La meteo.
1: La blezaura de stad continuesce rots, il suenter mezzdì dat in cinz nivels de cumulus, orvontot en il pertens, l'engedine basse del grigiun del sit, poi da uradis ed urezis. En la surselva dat i fine 32 grads, en la surselva 33, en il grigiun central 30, den l'engedine note 27 grads. Il pitiaude es en la region de Quir, cun fine 36 grads, ed era il proximus disnes amide negoz, il resto ciaut e bel.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Giovia Bonora, al 25 de juni, cum vera nant il calendar let, cia oz es al di dels mariners. E da quest ci riven dell'ingedina.
5: Esso ne mariner, senza passion, pal mar, par barcia, sede stum, par guai ad un in patria.
4: E per celebrare quel di tadlaine vers les ottivanc, quel bel sempreverde romance da din mariner, cinanese insegna anche approccia in nom da mar. Mes nom la dina scena, bel eset cu no, bundi.
0: RTL. Mes radio, mia lingua.

0: mia chanson preferida.
1: Es un aite biert ed ed ast giavigiar una chanson. Il nom es Je ne regrette de rien da Edith Piaf. E Edith Piaf chanta quai c'è eresainto se giusto in un bellissimo tempo con quattro anzi in un Price Blair ed in grazia tutto questo ci è andata mai la voce. E anche l'occasione, ossa c'è nessun più eletto per l'Engedina Bassa, lei si ringraziare a tutti, già vi già un bel di d'estate.

0: fang passar las 8.
1: Il sempervert del dì.
0: Giorgio Bonura al 25 de giugno con verderanti le calendar ozza Bonura c'è da la o visi let la c'è ozis er il dì dels mariners al 25 de giugno e er de quest la ci sono forse un po' più speciali mariners e per celebrare appunto quel dì dat l'aina in bel sempervert romanche Arnold Rauch quinta de din mariner ci non es insegna anche proprio in om da mar e sun in mariner tot da per mai se vuol si vigna a Hawaii e du schlu stuna quia e mo bleres ot da quelles frases ci mossen. Ti ne sto ad una ir de lunge de vent per chatta.

Il mond, su ne marstüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sonne d'una stad, par schwaze tot qua e c'è na fat, e na d'una vis bel be il c'è la terra, scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laue spütz ils fümms und sechs. Il cieles blau ma zu sti stess. Meis bösti diese sche welsch goen u fara lunga sider c'è am vegl respett o isa tema. E son i mariner tu ad da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in del mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ce bisco qua, par qua es un etornaccia. E forza feccia, forza bridge, per lingue patria, al main quel silci, forza resti, forza erna. Perché qua es dia, messi Charles.

0: sia per la giovedì bonura punct les 8:30 Florian Mon sa ci ci da de nuovo.
1: La Commission de Concurrenza Veco schlarge l'investigazione per vide supponides convenis de prez en la Region Moesa sin nov interpreses pertucciades. La Region en novas informaziuns che la Veco a sorvegni la ton passa. Bernard Meissen è nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse, il Conseil de Fondazione LEGL, lanciata da Zercladur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale de Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che sarà tratta lanciata da maggio. Dus ferms terratrembels han scurlà la Venezuela, quels han gine fermezze da 6,2 e 6,5 sulla scala da Richter. La presidente della Venezuela proclamò il stato d'urgenza, Blers Bayez in Cubitiazzo Dona Diaz. Finus ven discurrida dal main 32 morts e 700 blessats.
2: La meteo.
0: Bell'ora da sta er oz in grigion, più vers d'vomes di, poi adar in per nuvels, vaglia postut pel partenz, l'ingedina bassa, ma er pel grigion del sud, in gioci e polur, er dar qua e la amo un ocel temporal. Las temperaturas maximales oz fin 32 grads in surselva, sot selva 33 grads, in grigion central daia 30 grads, id in ingedina otta, basta oz per 27 grads. Per RTR, questi in fevere da Balapè, i 8 buon'ora, giusto mo in sigge da più, la nazionale ha fatto scoprima da sia gruppa al passo anti la fase da K.O. Va in plagiare, i precisor da quai di scuola scoprossum Gheorghina Ianchi con Paolo Friberg. Cagnoscevet la leggenda da Balapè romancia, il ci di stato profi in la Super League, quai pro diversi clubs, i cool FC Luzerne e l'ora da fatta nu dal 1989 il campione svizzer. I vers Weins de la Snow, Ossa Oz live pro nu ein Til Studio.
3: Goals, Emotions.

0: I Happy, la squadra nazionale de Balapé, ha fatto a Blairs di una grande parte della Svizzera e sair al Mainz Giura.
1: Tanto tacos, NHL e touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.
0: Scoprima de sia gruppa in la fase de K.O. dels Mondials vain dodi a zvingia tota bunura de ques bes momains de ir saire ed intant vain nociv visita qua ainti il studio Paul Friberg, che srivala leggende de Balapé Romance che gnoscheiva de sgira vai tir d'una de c'è dodi qua pronostat profis e il Super League davo diversi clubs in Svizzera tante rotter ir nulur cul FC Luzerna del 1989 champion Svizzer. Io sono qua, pronto per discorrere con la nostra redattura di sport, Georgina Janchi, in base a cui ci dice capita il Saira.
2: Buongiorno e benvenuti, Paul.
3: Vigiti,
2: In prima fine mira della Svizzera Canton G, della San Cevra Sapina per quella fase di K.O. con contents Ashtians Esther, in smerosa in quella antica fase di gruppa della Svizzera.
3: Allora, se dire la prima fine mira anni domenicao, Contents, ja, in Storesser Contents, also, ich weiß nicht, wie ich auch älter bekomme. Der Mensch würde ich auch, der Schweizer aus der Bummersau in verrückt Ballerbei. Also, ich habe einfach gesagt, ein Stuhl, in Sagi, ja, in Storesser Contents in der Garde.
2: Eben, Contents, zuckert, du tinnest in der Bilanz, mich da, das ist mehr, Kun se veva, sin c'è tre adversari skins fronte Canada, Qatar, quella Bosnia, Shaluz, Konza, c'è c'è Shinzvinkeubu, un primis de gruppa. Yeah. Con quella fermezza, con quella qualità della Svizzera.
3: E c'è anche il turnier, anzietto, questo è chiaro, che la Svizzera è stato venuto. E c'è un sezzo quella fine a mire, da venire un primis, da vose tutti in stau, ja, an istau morto, tocca, che veniva Shilunch. Ja, mein Egel. Oh, zu dir hast du es tut inne, wo Gaudins in der Mund unterschätzen.
2: Sozusagen, ja,
3: in outra Adversari, ni? In Zwese, c'è che outras Equipe san faccio. Spagna, incontra, Cap Verde, ni? Che, ginge, se buo, also, io OCG c'entrano naturalmente le equipe si avversari, si hanno i clic, sanno magari fa punks che specie buo vonni.
2: A trenator Murat Jakin faccio bene Andrej, con sia tattica, non c'è messo sfacciato?
3: Poi greve Dio, sai, è buce che come il declaration sinice tattica che fa von il giugni durante pausa, ma da me giudicare. Daten in Schweizer schon bei uns, also gerade so die Murat Jakin in Tick, mehr defensiv. Gut klar, ich so wie ein Provader in den Ball in Luch Ritschers, man hat die Adversare Wimbo wie den Ball, aber der Meldung der Karte aller Schweizer in Tick mehr defensiv. Also ist das nur die Jahre, dass sie hier den Plien konnten gewonnen. Con la DMB pass la lunga di in la cui nada pli o se di de meu giudica bene io era lì in attaccata che provava de cui nale de sei di forza curi in penalti di de o se in tutto sin sicurtat poi un tic per moi quella tattica degli Jakin.
2: E beh, c'è stonza, fa meglio la Svizzera di declarare e dovesse da la VM, la meglio della storia della Svizzera, also, minimum quel quart finale. C'è stonza, fa meglio, fa auter lo scienze, vuol proprio il lunch.
3: No, e per quel che ho detto, also, e vedo, ugeggiesti da pli, e vince, vine vonni, ti schule so in una ronda vonni, in una sventa, un posto, lo è bibbia, also, sco schacke a dich es wollen wir nie campionati del mondo also leusen und der meu judica launchen wenn also der meu judica stoni i bi fece l'offensiva dem provade setup bi goals
2: klare drove quei antir collettiva per schnus merein o sa sortot johan Manzami con quals tre gols propri ses Juventus venions propri fascinau in antira nazion supponel e tei?
3: Io sogno per me in Pialghina, qui ho del quei nom. Per me è quei in eccellente giocatore. È lentic, naiv, se ho cominciato in certe cause, aber io penso che questa è la legge del studente. Quei è un giocatore, quel studente può piacere, se ho di. Quel dat, il mal che il sa da, quel per quel, quel è meglio se in studente può venire bene. Also, c'è un cuore, lei sa che il gol è davanti, ed è un cuore di noi. Quello è per me un giocatore eccellente. A quel vince dire in Bugice d'essere in altra legge.
2: Tre gol, c'è stato su quals mondiali e grazie a lei, grazie a Ruben Vargas Essens, credo lei non
3: può essere. Lei può essere sette gol, il cuiuno in due giocatori, date lui, sto in auto, vignote, date per spazio, sono in teatro destro, vedi in sé qui, qui è un giocatore che tocca quello che sto vedendo.
2: Ed è stata l'andreccia tattica di Metterello se incontri il Canada scomprimsi il piazza?
3: Io mi dico, io vedo mezzo buon per Paolo, sono in chat, vedo che vengono in chat e si mangia buon che per le voce 20 minuti sono in scioglia. Also, in storia non è stato adatto, dopo Metterello che viene, quel trova non è per... Prima cura il febbre, also con quelle temperature, se quello si cura, esce in giovane, se cura il lui, trova così, se flomma lì, quel po' può pli. Aber io credo che sa che quel vuole, io leggo qui un esempio, per poi in quel giocatore svizzero che sono 11 la nazionale, che di questo can, che dice in Cinumnau Pirtecker. Radius. Io sai che ci c'è un manager per me è il sciacca di un giocatore di alibi fussball. A quel se un prende da del che abbia. Se c'è che le 10 ne vengono, 12 anni più vils.
2: Paul, c'è nus merei, non svenzi quel potenziale, quel quart finale. O sani quella lunga pausa? Qualche due vei messi in te scofinamire, non si vengono in cicchi fronte in quella fase da cao, dati in prima ga quel sedi già al finale di un campionato mondiale, o se non c'è proprio il turnir per proprio, se non c'è più, c'è anzi faccia in quella fase da gruppo. C'è in sai e viene dai in avversari un tic più flavor.
3: Se il pupì si gira, qui sono in gabbien, a prins dell'auto mensa in Slobuso, c'è già quell'equipe che vengono in conferenza. Io si gira bene, e il manager che si vede in una runda, viene a Luvezzi, se vai proprio scottare, se vai libero, se dati mo, godinà, ne spiardere di a casa.
2: Paul, ci sono quattro anni con quella VM XXL, con quelle 48 nazioni. Dati forse da quelle pinche che hanno fatto sul sta?
3: Oh, sì, ci dati, non sapevo che quelle giugne che viene a Capverde
2: Congo.
3: Pinche sono lì, stiamo mera oz. An quel Bias giocatore che dato in Europa und enter ja in Bundes Equipe sind also mi play che i boss che in favorite boss si dir quel Godogna ni also hier schon buschliert hier schon bien per la tiara sind mehr euphorie hier in quel Jahres quelle io vivo per il ballo poi da un plegè e si fanno in gol spiare in tunni in isaio quei bi dell'auto me un sabbo c'è chi porta lì e questo in massa danese questo qua e cioè aber c'è cosa è un bi che insomma rate quelle equipes
2: e c'è nazione per solo il pifec ci vien campions
3: io per me sono i francesi favoriti. Per quel che davanti erano halt schon klasse giocatori. Also quel stato in sé uns, man è già qui Franzose. Argentini è fermo, aber lei c'è un tavo, tutti i messi, bugnameni. per moi se io dice lis franzos.
2: Alla Svizzera toccan.
3: Oh. In giuca un pise fineu. Ah, io dice qua io manager. Also, io vole se che vigne si lunch co pesoi, ni po ne mai campionati mondiali, aber io manager qua. Da vos tira ni bu faccio mi in una buona perita, also la canci e buppa mai uonna sci si girsco quel che lei reson al Rodriguez e mia plaunt also io vasto il g chef fu sotto in quella via dicne quel vese is muscle cones to mai
2: Paul nos essen spinigiai con lunch chi va grazie per teu temps vine von in b campionati mondial
3: no. Eh
2: a quels franzos col vocal
3: ja ma
0: Grazie Ficcia Vodus per questo discorso, Paul Friberghi, Georgina Janchi della redazione del sport. Io so sai, da fatta è c'è in alibi fuas balleris.
1: Planter Tacos, NHL a Touchdowns. Erte rapporta dal campionato mondiale 2026.

0: Las novitats der RTR.
1: La VECO continuesce l'investigazione nella regione Moesa e Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse. Il nuovo al microfono è Florian Mon. Bendì. La Commissione de Concurrenza VECO schlardia anche in dia dell'investigazione per vide supponides convenis de prezzi in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 conta 3 interpreses de construzione e venida schlardiada corzuenders in 6 interpreses. Per cui in saia sorvenile tompes a noves informazions de vart ulteriores possibles convenis venia l'investigazione schlardiada sin 9 interpreses e cosa più probabile anche non scrive la VECO. La Fondazione de Fotografie del Grigion sovvenne una contribuzione centunale da maximalmente 320.000 francs per il progetto digital Pictomap, quella alla fine mira di fare accessibili fotografie storiche a modo digitale, di aggiuntare informazioni supplementari e di identificare il lieu nu che le fotografie sono venite fatte. Il prodotto sta a disposizione a scuole per il turismo di cultura e possibilità alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Conseil Schweizer della Presse e il Conseil de Fondazione ha eletto lanciata da Cercladur. L'anterior direttore dell'Ufficio federale di comunicazione suona a Daniel Hitzig, che si ritrae lanciata da maggio. Bernard Meissen sei collià con tutte le regioni della Svizzera, ha in una vasta vita delle medie svizzere o da differenti perspective e grande esperienza di manare, scrive il Conseil Schweizer della Presse. Due fermi terremoti hanno scurlato la Venezuela, quel è in una fermezza di 6,2 e 6,5 sulla scala di Richter, annuncia l'Osservatorio dei terremoti americano. La presidente della Venezuela proclama il stato d'urgenza, blers bejetzen kubitjats u donediats, finos ven discurrida del main 32 morts e 700 blessats. L'imprim terratrembel è sta curzo entre le 6 le saire temp local, vuol dire mezzanotte in Svizzera. L'epicenter è stata tirs de San Felipe e nel nord-vest del paese.
0: La meteo.
1: La bellezza ora della Stadt continua a rotare. Il suente mezzodì date in 5 livelli di cumulus, ora vantate nel partenz, l'engine base del grigion del sito poi da Uradis ed Orezis. In sua selva date fine 32 gradi, in sua selva 33, in grigion centrale 30 ed in l'engine nota 27 gradi. Il pliciao è in la regione di Quire con fine 36 gradi ed era il prossimo 10 nel semide negoz, il resto ciao e bello.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ogni piacere è venuto fin a tutto buon'ora con la nostra nazionale di Bella Piccia, fatti essere il passo della fase da K.O. al campionato mondiale, ma i da erano altri buoni motivi per fare festa oggi il 25 di giugno, per esempio per ONS. No gratulain, fine scopo prossimo, mes nomle di una scena, allegramente.
0: RTR, informativo e divertente.

0: Bler solai, temperaturas chiodas er otpel grischun sco fat per far festa d'anniversari e per quai in grand happy birthday. Tramit eina Oza Lian Eichenberger. Il sta a cuore e cumplisce Ozas cinciavel anniversari, nova in cif posta per il. Cici ha scritto, Cici les gratular quando divet sco ad una Oza Duomas di cuore da voi antarles due di mezza la lura er culla musica prediletta di Lian Eichenberger. Cullas gratulazioni. Si dice, ves Oza iant da far in regal po telefonar.
1: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Non la cent vanci vanci cinc trenta ci vesiant da gratular qua sur les sur live sur les linces ad RTR sur radio via po quai faro non la cent vanci vanci cinc trenta.

0: Ed intanto vaine c'è Sandro Fliri de Lavin, complice oz alla 37 anniversari al telefono con la gratulazione ven dalla mamma della Edith Fliri de Sancia Maria. Buondì, don Edith.
1: Buondì.
0: Pronta con le gratulazioni per il figlio, don Edith.
1: Allora, noi ci avvisiamo a Sandro tutto il buon, buona santà e blef la giaire con sia famiglia e ci avvisiamo un bel, bel Dio.
0: Alla liber, o co?
1: Ella tutta posta liber.
0: Bell, hai. Le temperature sono scofate.
1: Le temperature sono sta per far liber.
0: Bellissimo. Allora, già bisogna una bella famiglia, una bella festa alla famiglia Fliri. Io dai.
1: Hai, grazie a Fitch.
0: E la tazza quella tramitana, quella arriva allora prossima mancia a Lavin per Sandro Fliri. Bel di, grazie per il telefono, Edith.
1: Arrivare.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.

0: Uschetta una musica svizzera. Eileen Allister ist questa alla 9 din quart. Angela Hendry ist ossa qua per surtor. Angela, tanta otter vai protai ots agita mai per ina diva.
1: Ina diva c'è drova bdjemem biau, bdjemem pau, che la feglia asce bdjemni bleccia. Sulelia per bdjede memia, soffel pleudiem bdjia. Non sarebbe in sur del basilicum.
0: E ne fai già che c'è qua, c'è qui vai per cecciosa, se tu ne qua, se tu ne vuoi, se botto c'è dei cevazzini per cecciosa.
1: Ma senza essere un curighe, no?
0: Hai, ma buon, lascia non sapere il balepì. No, del basilicum, dici qua, qua è in ediva.
1: Dè, para, chi si vuole compra alla facente, sai, dè, ben usce, prendi in zecesa, upla, giai, non ti fai per dis, vieni, vieni nel sfils, qua è brina, dè, dè, proprio contianza, non svein proprio tips. Buns tips, co fa survivere il basilicum, Tirins?
0: Sai che ci fa giusto tutto mai?
1: No.
0: C'è me stegna fin già da spi mai. Sì, allora, in quel caso, fai c'è tutto. Super. Angela, mi dice che sto questa ci hanno foglia bruna, vedo il basilicum, te la cura, vengo a circa?
1: Le 10 di un quarto.
0: Le 10 di un quarto.
1: Til tips e tricks.
0: Allora. Grazie, Angela, per far quaida. Ci vi giudete una buona missione. Io voglio in avanti un buon divertimento con il nostro programma, il nome di scena. È un piacere cominciare questo volo in nostra compagnia. State bene, efficiente, alla prossima.

La Svizra ha guadagnato ieri sera il Duke incontro al Canada, a fine successo in primo posto della sua gruppa. E oggi specie in D di Valencia con massa sull'Elia Caliras. A probiersi delle vacanze d'estate, neanche più scegli un schneven. C'è l'essenza di più. Come fosse con guadagnare una banknota di 100 francs? Sono EFA oggi tirnus al Cecciausa speciale. Io sono l'Angela Hendry e sono noi spenegiede che vi sono le nuove cose che è il momento leggendario di Balapai che noi ancora abbiamo.

0: fabulant indie de Nar A Hard Day's Night, cio è schon 21 ons. Vus se weiss, durante il campionato mondiale de Balapai als Stadis Unii, Canada e Mexico, giugai nus in a versione speciale del Ciausas. Nus ancorin Begina Ciausa, mo ben in moment legendari all'istoria de Balapai. Eir o urs Domenic de Steihuse legnau al Suondont.
1: Ele disse que é Maradona, nella 86 per la VM, ha fatto già un solo più grande.
0: Exact, cordiale gratulazione. C'è è un stau in quei giuc.
1: Ma non ha fatto il gol col Maun.
0: Exact, il gol col Maun, il gol con a gita del Maun de Dius, con qua ce l'aveva detto al quart final engeltiar incontr l'Argentina al 1986. Oz un curinus pia in neif moment legendari a quai, sco adina in quart avaun las deis.

0: Bob Dylan knocking on heaven's door. A nus giugainosa.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giugain il cecciausas spazial, dain de vus trais cavazins, a vus jais de me, ce moment ce questau all'istoria de Balapai, de gudegne dati scudec ina banknota de 100 francs, a dosa di zai ben las urellas, al moment de dots vein de scritz uscea.
3: L'atmosfera ordai per il stadion è buona menstada più importante che il turnier sets. L'imperatur a organizà, il pievel a festivà. Il più bel turnier senza titel in l'agem paiais.
0: C'è moment se ves quai esser 0800 20 21 30. Se vus veis in idea 0800 20 21 30. Un moment leggendari ein connex cun Balapai. Io di nome asti bella a un inedo di col vin de scritz per bella fa memia simple. Erter l'Angela, c'è qua al telefon?
4: Die, bien di Angela, l'Elza che vi è tal devrin?
0: Bien di.
4: Questa o Tiara Tudestia 2006?
0: Mhm. Tiara Tudestia 2006. De co? Vegni sin quella?
4: Quello vegni usce spontaneo in demen. Sai buon, prima perché ci avevi dal 2002, va che si anà, 2006. Quello vegni usce spontaneo, grazie, vai, perché ho al primo volta che ho un'aia al telefonesso bu, volta che ho la mia linka al telefonesso un po' tutti, non forse va a buon risultato.
0: Importa che è bella niente sin so bella ragione, vedi qua è mal fuori di bella.
4: No, si dirbo. No.
0: Also l'atmosfera od vat al stadion è buona stata più importante che il turnier set, l'imperatura organizzau il pievel festival e il plebi turnier senza titel al agen alla cinetiara. Te di stiar tu desce 2006. Mirai non so qua con stat. Exakt, la praula de stat, das Sommermärchen, wevni gelu biers titulau quel quai campionadi ed eba l'imperatur, cisel imperatur ci organizau, sas liets?
4: No,
0: El Franz Beckenbauer, el Franz Beckenbauer, num navni der Kaiser, ne?
4: Der Kaiser, exakt.
0: El organizau del pievel propi festival in grandiose fiasche de Balapais, regordiu eaun. Cordiale gratulazione!
4: Grazie, Fetch, Angela, grazie, Fetch. Hai rendito!
0: Già, definitiv!
4: Ben, mervei, più di un mel di più, grazie, un facun al quiz, ci vuole più, lo offri. Io ti to, no?
0: A te has mirato Balapai ier?
4: Già, naturalmente, ieri sera, già.
0: È in tec tremblau?
4: Già, già, vai, trazo, trecchiao. O sto essere lo fa, a sciocca, io va con forza per spela scouts, da per Vargas, manciam via in halt, quasi due insieme, io mi ero brutale, buon quasi due anni, una buona constellazione, naturalmente, in Zeluena mi era, la febbre va con in commentare, se mi lente sia, ben grato, emozioni, non sia di giù, in tutto sva.
0: A tratti, lui magari qua i vesselo se ben stiu fa, agli altri set, se non è sinzevi da fai.
4: No, ho volto che ho per embo, ho volto che ho d'imperga, perché hai quante chance di trovo con Cristiano per fare un gol. Ma tutti dicevi, oh, sì, per me, come fosse io venire da fare in quello. Aber das Emotionen haben gerade.
0: Bist du ins Reagar? Tutst du funktional? Moment.
4: Genau. Aber ich gerade in den Kauli. Also du schaust auf den Kauli.
0: Ja, genau. Ein paar der Tod nur hat ich einen guten Jahr, der Schweizer ist einen guten Jahr, der hat einen guten Jahr. Die Stadt ist auch ein Sperrt am Telefon. Ich sage auch noch die Adresse. In quel caso, Giviju, vi ne va un imbide?
4: Grazie, se c'è anche la Giviju è qui.
0: Grazie, tu bien.
4: Grazie, dieti è.
1: Che moment.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La Veco continuesce l'investigazione in la regione Moesa. Bernard Meissen è il nuovo presidente del Consiglio Svizzero della Presse. E les dies al microfono Florian Mon. Vendi. La Commissione di concorrenza Veco schlardia anche in diada l'investigazione per vedere supponidas convenies de prezzi in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 so incontra treis interpreses de construzione e venida schlardiada corso enter sin sis interpreses. Per cui chins aia sovenile tompes a novas informazions de vart ulteriores possibles convenies. Venia l'investigazione schlediata sin nove interpreses e cozia pli probabil anche in on scrive la Veco. A Flem ston diverses vies venissenades per corrispondere alle regole de var las emissions de canera e per tutte tant vies comunales, square vies centunales. Sco possessur de las vies sto il centun procurar per la sanazione. En il rom de quella lubesce la regenza grigiune de reducir il tempo general sin la via de Flem de 80 km l'ura sin 30 km sin in lunghezza de 600 m. La Fondazione de Fotografias del Grigiun sovint una contribuzione centunale de maximalment 320 mili francs per il progetto Digital Pictomap. Quel alla fine mira de far accessibles fotografie storiche a modo digitale, de aggiuntar informazioni supplementari e di identificare il leo, non che le fotografie in venidas facces. Il prodotto deve stare a disposizione delle scuole per il turismo e la cultura e possibilitare alla popolazione di partecipare. Bernard Meissen, il nuovo presidente del Consiglio Svizzero della Presse, il Consiglio di Fondazione LGL lanciata da Cercladur. L'anteriore direttore dell'Ufficio Federale di Comunicazione suende a Daniel Hitzig, che si ritrae lanciata da maggio. Bernard Meissen sei a collià con tutte le regioni della Svizzera, a una vasta savide delle medie svizzere orde differenti prospettive e grande esperienze da manare, scrive il Consiglio Svizzero della Presse.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continua esser oz il suente mezzdì dat in cins nivels de cumulus, orvantot en il partenz, l'engedine base del grisun del sit, poi da uradis ed urezis. En so selve dat di fine 32 grads en so selve 33, en il grisun central 30 den l'engedine 8-27 grads. Il plitjaut es en la region de Quere con fine 36 grads, ed er els proximus dies nasa mide negoti resta tjaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Tranter zanetze susch ai colonnes en omendus direcziuns quae per vidina occurrenza regionale.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Florian Monodic, alles Novitats, Ivo Vinevaun Kulz des de Stadt, des de Kalira. Magari sein Strusch, che malje. Pel ple, sei bien de malje tjausas leives, che von frescht, forzi ne buona salata. In classica regge l'insalata caprese, con tomates e mozzarella, e fec important, basilicum. Ed il meglio resce il basilicum è fresco. Dentro, se compri quella in facente, voi sapete bene di che il vino sono macorzi. Basilicum è un ademain in diva. Noi svegliamo i tips che il basilicum si sente bene per voi. Tra le vostre idee accompagnano voi vino a un L'Angela Hendry, pici voi tutto l'ais RTR.
0: Uscia, tu nella Stadt.

0: Es ist rot.
1: Musica actuala sin undas remonches halunca cun Luftschlösser im Korridor.
2: RTL Tipps e Tricks per Vus.
1: Basilicum è una delle spezzerie les più duvrate alla cucina svizzera. Per fare insalata caprese, pesto, lasagna, né semplicemente in una buona sauce di tomates. Basilicum può duvrare enorme bie spises. Il meglio gusto del basilicum, se vende gli agen irt, né son tagliaus giù ein facenta. Dentà un ciccio son in ere tratti in basilicum, quel so, quella planta è una diva. Ella mora semplicemente uspert. Questo è senza risguardare, senza l'es che il basilicum cresce ben e vivi dic. Natalia Weber fa le ricerche.
3: Ai, e scoprimo se fa giusto non tenere quella buona novità, adesso c'è il basilicum crepa a dune, allora non vuol che dirci che non ho un giunto talento per plente. Il basilicum è semplicemente fic sensibile, ma appunto conosce per piccoli strichini stesse il proprio survivor termincin.
1: Bien, che sei lui da fa, scomprem, si prende cese in plantine de basilicum.
3: Also, per più es compra io ad una pusse splentes in un pot, e qui sono germe ma bgeres per quella poce terra ci ris in quel pot. Per cui es ho da pilir ort liotter le singole splentine se le splentir in un pot più grande o se c'è un proprio plazza a vonda per lasciar crescere le ris e per ci veng loro appunto pilir da su a vonda nutritura da queste ris.
1: Cura ci sono lui pluntau, un pot adattato alla prossima domanda, non mettere il meglio quel pot. Con sulle il drovel basilicum, con vent comportal, tirce temperatura stata al meglio?
3: Also se stenga il pot in abitazione, l'ora spera la finestra, ma attenzione qua, also comincia mai non stessa survenir meme abger solai, o se lui survenga appunto una cotta, e le foglie del basilicum e scoprimo a due servi del solai, e spero che sia importante che non stotta di una finestra ci venga sovente avvierta, aier curante non ho il basilicum neppi insomma na gugent. E se mette il pot l'ora ora su un terrasse per esempio, l'ora vela circa lì stessa, al giun lui sulla lif, ma na meme extrem sull'al e proteggere dal vento se ben scu possibile. E fici importante, in un lui suot tet, plövge non al basilicum nerna gugente.
1: A coi se nus gestir mia proxima domanda, contau ad essins da, sur tot era co?
3: La terra quella stessa deve essere un po' umida, con der ove so da fare attenzione, le foglie non essere appunto diventare blecce, per cui il basilicum è una planta ideale, per dire in sé ove da sotto in su, e qui vuol dire, se smette il pot, ci ha sotto, guardando se forines, anche l'ove, il livello d'ove stessa essere circa un quarto del pot, allora lascia l'ho per 15 minuti, e poi la terra ci cerce l'ove da sotto in su, senza che sia appunto il prima che le foglie diventano loro blecce. Da stedt è quel ben possibile che ho da dire mince di ove, dottun ed in vien naturalmente un po' in più poc, che le foglie diventano loro melnes, è quel indizio che ho da meme bger ove.
1: Laina un ineda resuma. Sco plem prem sa important de metter il basilicum in pot ple gron, lu sa idem fla in plaz adatau senza aria curenta a bedie memi bie sulel, a da aua dat in sal miller de zotense per che la figlia veni bedie bleccia. A lu vessins da survni in basilicum de balezia ta che tongia palantira stat.
4: A dream as a street.

Questa è la serie 25, vergiau les 10. Adio a Aunsrvenu in tip de dina auditura per tu cont al Basilicum. Quel cresci al meglio insiamen ein in rug cun plantines de tomates. Ella vegi improvau de tot a quai funzionesci al meglio. Grazie fec, prendinus fec bugien e aun tir tot cels tips.

0: Il Gelender.
1: Questa sera vi presentavo alla Clibunia Queer al toc Nipple Jesus, scritto da Nick Hornby mit ein Schweizer Tudest de René Schnotz. El meine regia a gioga la figura principale, Rolf Keflisch, letz procura per la musica. In anterior securitas de din club c'è diventaus guardian de museum. A sien prima ovra c'è l'o de proteger e in ovra de d'art dispitaivla al Nipple Jesus. Il tocca di vedere questa sera le 8:30 alla Clibuni a Quira.
0: Il calendar.
1: Ad a play the Nipple Jesus, udinus 10 co proximi.

0: Sarah Larson con Uncover. Io ha schon tradiu avaun alla clibunia quera vem presentau al talk de teater col titel Nipple Jesus. In anterior securitas din club de vianta guardian de museum è un pau ple rossaival. A grad lanciata de sia nova carriera stol partirà in ovra dispitaivla. In maledj de Jesus vid la cruz, de liun spara l'ovra familiara, dentaun de tier vecins cella consiste de fotografies de bricles de saints, tagliades o de magazins pornografics, per quai è el nom Nipple Jesus. El monolog quel è de Nick Hornby, la versione svizzer tudestia, la regia adel duc surpren l'actor René Schnotz. Adiu son colligieda con el René Schnotz, c'è traccia il guardian del museo della ovra Nipple Jesus?
1: In primis è fascinato, perché il vezzo è da lunch, a traccia ben, poi alla, c'è un po' da fabbia con Jesus, con la basilica cattolica, ma poi è proprio in Gertiao, ma lei, perché il vezzo proprio con Jesus, più pesce, con la croce. Allora, il tir, a vese qua, con qualche cavadis ni coins di quellas bostvarzes ad al scho caos un prem tace qua va insomma po so entra prender den conoscer la artista ca fac qua ad non sai vasit mal patrcia suent ce vo co di de qua por che se la se tal mai ad non sai vas vini pipo bien qui malech
0: Elfo, pia trazu še in cer de žvilup, da ko vajz vus elidju, ko je tok?
1: Ma jako je fascinav, ko ni le demonde čaj, a jač ma in art, a je ina demonde, ka je, ka bjak šťovns se demonde na dine pošpaj, a ko a izi popi in ka šťovn, ka a da fa šok in sumanot kun art, ka a je quasi de chai maun de jacht ma bei sit mein in simpel guardia securitas ka fa so mai patal de quoi an chai va fa quas patax quoi a fascina o mai a quoi plai mi quella confrontazione con aber in persona relativ simpla fasse es patrats. Ma a ci dici che anche in stato atlati è picchino uso da qua.
0: Vos vai schon Giuntinus presentazions da qua talk Nipple Jesus. C'è stau la reazione del publicum?
1: Ein most wenn ihr positives reactions als ein fascinai la Klibühne, also gerade la kurt de la Klibühne, ein höfli ka eins ei transformaus in eine Galerie dacht genau halt um Mai wie auch ja pika kidat quei quella casa ei transformat tal mein kind ja conosce bo pli la scolistas ad la ja also ein fascinail Rolf Gefleisch, ein Romanz, der fährt die Musik, der Batterist, der fährt den Rhythmus, fährt die Musik laut dir, der fährt Videos, in der Zugeine, in Differenzlagen, in der Kleinbühne, wo man eine Kurt, kann ich dort faszinieren, Layout, da sein, so wo Lungurianer, wo ich das gehört habe, Dini.
0: Per chi Jesus vus ze quai toc adataus?
1: Ja, per chi de l'adataus, io trace per eba per iaut ca ein se co aviaxe da stan e se domanda ja c'hai ai ace mein ein skandal also eba osa cu muzois cat declarau quai proveda so dice che vani cap romans Beh, se non è se mi dirà che certi ho detto, in quel modo si dirà, mirà, in Jesus faccio o da qualche science, ma è esatto poi che fa atrasco, con aspettatura, non c'è in sé, è un po' caos, è quasi quella Pues bin ich gar die Picknick als Artist gestanden und provokar. Perché ha chiesto un po' cavo a privare per più lunch a per cui caccio io ho detto per tutte le altre che minimal mai avviato
0: ce l'hai bisogno scioccato il titolo
1: yeah, genau also si hanno la coraggio di venirlo benigni also yeah la finale ebba si straccia su entra ebba e c'è un lo accio ma in quals signs ni quals cavadis è c'è natural ni che deus ni sapedeo si a facce ma ad the god des quoi a cimene so c'è perversi ni a quoi ai si è bo ia è c'è natural ni da la uno so hat a quoi ai de qualche art des effettuato per te c'è so entrintic tutto il mondo
0: René Schnotz, wie war ein Success mit Nipple Jesus? Das nächste Präsentation in dieser Serie, der Maunasere, eine Sonderserie, lass euch am Jahr alle Kleibühne erquere. Und grazie per die Squares.
1: Grazie, Fitch. In BD.
0: Samaljant.

0: RTR Impuls.
1: Missing Person Report, l'atlet da Londra. Quel titel de l'impuls de dots, Romana Ganzoni vossi antre persunas, cella o piars o dels ils.
2: Nos fil più giuven ed ea essens stos un perdis a Londra in dezember passò. Cum gers plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stia, wenn se ciotò, giusta sper nos abitazion al Covent Garden, l'oter volevens ira pilier ter Moss Bros, situo istoricamente ello, ma la filiala alla King Street nu deve che pü, conché essens ciaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustüt il vendeder, un signor lungi stil, ort vart elegant, un po sur se senta, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel, e cominciò a cuslier al figlio al mussant chiste l'otter, fatto in Italia, un po' più cool, un po' più formel. Mincia volta, c'el giaiva dalla cabina o tar un porta stias, trevel sieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozevel contro la parete, sospireva ed un tratt da distorsium in sia faccia armoniosa, am geva celes in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet, schuckels atlets ci salien il più haut der las occurrenzes della Golden League. E curcea de gardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giuder, el surieva. Curce son tornata in schneer, non era lo. Gerat als Dürsia di lieber.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: La VECO continuescha cun investigaziuns en la regiun Moesa e l'iniziativa contra l'hotel Flats ne bec valeivla. E la sendisch al microfon de Florian Mon. Biendi. La Commissione de Concurrenza VECO schlarge anche in giada l'investigazione per vide supponides convenies de prez in la regione Moesa. Quella venida in stradada l'on 2020 in contra treis interpreses de construzione e venida schlargiada kurz venters in sis interpreses. Per quei che in saia sornile ton passan noves informazions de vart ulteriores possibles convenies, venia l'investigazione schlardiada sin nove interpreses e cozia più probabile anche in non, scrive la VECO. A Pontregina, al Cusè dels Burgais, declara non valevole l'iniziativa che si drezza contro la costruzione dell'hotel Flats che ha cominciato il 8 de Cercladur. L'iniziativa inoltrata questa primavera pretende di sciare il diritto di costruzione che i borghesi avevano concedito il 2015. Ciò che la posta ladina scrive attestesce in giurist che l'iniziativa sia ben riuscita formalmente, però sia del contegno una contraria al diritto e la veglia reglare chiausas che ne sia un bicchio la competenza dels borghesi. La Regenza Grischuna concede pliras contribuzioni cantonali per projekts en ils guauts de protezione. La Vischnanke de Clauste e de Val sovenin minche mai redund 500.000 francs per schlardiar vias d'access. La Vischnanke de Calanca sovenin bunumen 700.000 per schlardiar in via de guauts e per bayadiar in nov reservoir per aua de Stizar Fieu. Il Centun Ginevra scomanda lavur en il liber, almain per il temp che l'onda da cialira resta. I sa ina mesira per proteggere la sanadat dals employats, scrive l'inspectorat de lavur del Centun. Tod las lavurs en il liber ed en il solei ston venir interrottas a partir da line del suenta mezdi. Per lavurs che pon bec venir interrottas vale in principi de rotazion, cun 15 minutas lavur e 45 minutas pausa en la sumbriva.
0: La meteo.
1: La bellezza ora de stat continuesce roz il suente mezzdì dat in cins nivels de cumulus, oron tutte nel partenz, l'engedine bassa del grisun del sit poi dar uradis ed urezis. En sur selve dati fine 32 grads, en sur selve 33, en il grisun central 30, den l'engedine note 27 grads. Il pliciau desi en la regione de Quir, con fine 36 grads, ad er els proxims dies, ne samide ne goz, i reste ciaut e bel.
0: Vias e traffic.
1: Trant Zanetze Suscia e Colonne sind omedus Direktions, quae per vidi no Kurenza.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: La nazionale svizzera de Balapai tremble tocan til la vittoria de gruppa, scrive il Blick. Manzambi e Vargas sieten la Svizzera incontro Canada in Plaza Inn, uscì la sola Turner Zeitung. The Globe and Mail a Canada scrive per incontro 10 minuti disastrose Lion Jviel via sempre da Canada al campionato mondiale. La Svizzera guadagnò 12 din a Vancouver incontro il co-hospitant Canada uscì nel sem Plaza Inn dell'ur gruppa. Il trainer Murat Yakin, ob man ja uns Jan Tel Djuk.
3: Fürs Moment auch haben, fürs Selbstvertrauen und jetzt auch gut erholen. Aber auch den Moment jetzt mal genießen, dass wir der Ball an erst sind.
2: Nus, se facen tein con quella victoria, mi rein a nevosa de nevaun, quai al de quers de la proxima miasura. Al microfon zell'Angela Hendri, gevigi in bi, avau mezzdì.

0: Vos essa selas ondas ramonchas e disiat vargiaulas indis.
1: 48 nazions, 104 geus, 3 hospitans in campionadi. RTR Porta del campionadi mundial de balapè.
0: La nazionale svizzera c'è demonio scomprima de sia gruppa alla fase de K.O. dels mundials. Vain schon udiu ed analisau de bieco via radio e la leggenda de balapai Ramoncha Paul Friberg è staus ozzen de maun al studio per mira a nevos se la fase de gruppa ed è a nevaun c'è c'è un pusaivel per la svizzera c'è l'es gie giuga la migliore VM de sia istoria a minimum venitoc nel quart final. Un flyer per te la si nostra pagina rtr.ch. Paul Friberg, ciò d'entown si sono tessiato ons, è staus profi ed ho giugau tier divers clubs alla play-outa Ligia Svizzera. Anno 1989 se el diventaus campion Svizzer cul FC Luzerna. Abstrahau dall'analisa, c'è che la Svizzera ho fatto bene, a c'è che la so a stufa miglior, o Georgina Janki resdau sur de quai a c'hai del balapai e de quella VM gigantica cun el. Scomprem d'entown la domanda, con incarnaus ciel è insomma aun pel balapai?
2: Sono già non in pau a babuscisco quel zons che aveva le un seiz balapai. Io sono si dirbo si un tira snoz, io mero ci sono a casa, vai peda, io mero le recuperazioni. Ho si dito a ti ton sport, ma rai, io mero halt in bugente di tot, aber sono pli in fanatiker.
3: Ossa a mondiali, con la nazionale va sul piazza ed era su il himno svizzero, che fa qua con te interno?
2: Io sto, sì, io voglio il himno svizzero, ma io sto un po' in paese, per vedere qua, ma ci c'è di stoppa, ma è l'auca, certo, giocatore scontra un po' con. C'è che io mi toglie il pipo, voglio il himno svizzero, con ci c'è in Gudogna, ci c'è in Turnirni, ci c'è. Lo fai solo in tec, pialghina.
3: Marein a Navos, la Svizzera è la quarta gainzeria qualificata per quella fase del K.O. Dapil 2014, se ti comprei le nazionali da Pibaula, quella nazionale os e quella la meira nazionale svizzera che non svegliuzza qui?
2: No, la meira, i grevi, la meira, io le dico la meira. Io naturalmente vado poi se mi dà in teg. Da oggi il giro creo la tattica. Schoiz vinien centaia in halde intig auter ins mera pitos bibia, schoil, gli adversari, c'è giugadus, codat in quel, c'è quel per moi, minia bia tactica, also mera. Io quittle più bauleri, davon vignons, il balla poi gatta, c'è attractiv, c'è bu, è un meias, perché lui, Biaga venivi in Curic, il gol di avversari biade pli. Dozzi il giese centavos in fit, bia sigertate, quei distorbe mo in tic.
3: Fanz sono un qual patrazzo se chi dat la prima ga quei modus con curontoc equipas, cin smera nevos da testems, qual zons occiontano a che la Svizzera è bossa qualificata per il mondiale, scutieras attivi sco profi. Fanz qual patrazzo, a forse vessi lui con quel modus forse è un geo.
2: Ah, già, più probabile, schon, aber il modus di dozzi, e vengono halt da ciò papi, bia io, dentir mondo, oggi giro, e ha dis danese davontir. La FIFA prova da fa pipi bia danese, qui per me in marketing non c'è. Also, io les di, e vengono marau in tex in quai, che le auto stiare vengono risguardate, sentir mondo in tete plie, e da ciò è. Dat ihr bia de pliout, kameren, immer kau.
3: Ich weiß es, in quel moment de plischanzas per pinches nazions, nicht spassi e lantira qualitat de dina via.
2: Na, la qualitat, kreu un jang, also, e pito chances per tiares, ken buschi fermes, ni buschi fermes, sil pupi. In Svezia, quelle tiares, ken l'angi pileves, ke venien, quel è in cun in entusiasmus, non geiz il plaz, quel è un implige. Si spiegano halt tutti i giugs, in Svezia si fissette nina ga in gol, cioè quel perel son scolignavo in giug, quei è il bitlondo del mio giudicato, che quelle stiare scaudano quei, quei è il positivo.
3: Stias con Jenny Vons, se si taus da quella terza liga, grande è la Super League, ne vende da Tavanasa, cinz mera giugadurs grigiuns in una Super League, di gin che proprio vigneu su enter Paul Friberg.
2: E trovo il glitch. Eu era frech. Eu studiava il Bobbia. Quando eu sono da Songai con Jenny Vons, e la Super League, vai a tocciare qualche cosa anche io sai. Un tic naiv, ma in sto halt po famiglia grons patrats, perché ciò era ne vini per me, perché se vevan, io era bucliat.
3: Date X nua in giocador che ti dice qual a parallela con me?
2: Allora, dice lo, dice il Mazzambi del Svizzers, per qualche in una scena va a dire sera il ciao. E lei era praticamente così la lingua, dritta. Da cui andavo in avversari, il ball si tava in questa sperazione, usò il piazza per causare. Qualche va il ciao, io ero l'esperto. In tic io ero il forte lingua.
0: Paul Friberg ha un discorso con Georgina Janchi e l'altro giorno di quale c'è di Balapai di quella VM gigantica.
1: RTR, de pli che 90 minutes.

0: Ie precis las indisch a miasa Florian Mon raquenta de nus tiecidat de neif.
1: A Pontregina ha il Cuscheidels Burgais declarat non valeivle l'iniziativa che si dritz incontra la construzione dell'Hotel Flats. Ella veia reglar tiausas che ne sein bitien la competenza dels Burgais. En Svizzera la Svevta nel marciato de posta sa reduzida l'an passà, la digrenda la posta de brevs responsabile, la posta Svizzera ha podit trametter mo 1,5 miliardas brevs. Il Centun Ginevra scomanda lavur en il Liber, almeno per il tempo che l'onda de Cialira resta. Tot las lavurs en il Liber ed en il Suleisto vedi interrottes a partir de l'ina il suenter mezzdì.
0: Grazie, Florian. La meteo. La bellezza aura de stat continuesce e oz, al seat mezzdì dati in cines nibles de cumulus, ora van tot alla val tujec ed al grigiun del sit, poi da uradis ed urrezis. Quels ventiraivels. Al pleciauzai alla region de Quera cun toca 36 grads. Ad els proxims dis, semi de nuet, i resta ciaut a bi, pia important de sta a fresc in curilum briva a baiber a vunda aua.
2: Vias e traffic.
0: Diantar cernets a sus, drovi paciencia i o colonnas, quai per vide dina occurrenza.

0: Bibiva plan cun mille bels guatins et nus prendessen budien. Iuges milliuns bials de guets. Tier quella calira a shatira. Venimos a nera tiel a Balapai. El è senza dubbi la steile la plitter ligionta alla equipe nazionale de Balapai Svizzera, Johann Manzambi. CH Media descrive el sco artist, striun in magi. In schengec del ciel per qua ciel fecci ciausas ce veni nangen de mind d'auters. In Balapaiist del instinct ce sapi crea odel nuet in moment magic. Il giovane Vignons gioca in modo grandioso e lo fa 3 gols ed in assist alla WM. E qua con Giugals in primis 2 giugs mo incontra la Finch con Joker.
1: Ja, für mich ist es egal einfach. Wenn ich auf dem Platz bin, ich gebe einfach alles. Alles, was ich kann. Und ja, für mich, das spielt keine Rolle. Ich bin einfach bereit, wenn ich anfangen muss, ich gebe auch alles.
0: Manzambi gioca il momento in Tiara Tudestia, del SC Freiburg. E letz stossa domanda. Salva al star giuven ne vender el per un 5 milions. Tocca nel 2030 o Manzambi ha un contract tier els. Tenor il portal del fac Transfermarkt vali Johann Manzambi actual main 50 milions euros. Tendenza incontra in sé. Quai è ciunieres de plecciaun vaunin on. Manzambi sed in eine forma grandiosa, top fit, el sapi metter el ein differentes position su sche jakin sur de su portader de prestazion. El e dynamics a jogina rol importante al giug del Svizzers. El vedi strusch pleits per quattia schebedi grat u sche Manzambi. Van quattro ons e riel a una cesa sco fan del campionati mundial a speravi semplemente la Svizzera gudogni. Tocca il prossimo giuc, solta len os se reveni alla riva della California e se concentra sul prossimo giuc. Demandas de transfera di informazioni discutesci su cusseglieder con su fra el se concentresci sul campionati.
2: Il mondo gioca balapè, RTR, riporta.

0: Tom Gregory, How It Was Before. In artecul de la New York Times de quella primavera o tematizau la demanda se reformer Pilates segi in sport per persunas dretjas conservativas. Aci nemai nina demanda ridicula dien ils dus denus, onden taun duvrau quella inspiraziun per gest sets debata davart la demanda cei sports cienzen jasters a cienins dretjs.
1: A cese cun ena du sorts de sella. Una hobby horsing.
2: Mhm.
1: Sind quel bastun, quella Schuhe, e c'è la ihre Seele.
2: Ah, also, ihre Seele ist mega dritt. Also, dritt extrem. Bot, das ist
1: schön.
2: Ihre Seele ist ein Opposio Bestes, ein Opposio Humans.
1: Okay, geil. E Hobbyhorsing?
2: Hobbyhorsing, ich glaube, quasi in einer Phase. Wenn du posch valutar, kreier.
1: Ma nasce qua orda non può dare un prestare in ciava o dai qua eri in famiglia ci hanno in ciava?
2: No, è no crai. È no crai se tu hai un... se tu hai una PlayStation, c'è l'ora giove già mo con... se con quel Game Boy ti posso mangiare i pomps e il design però aua in quel screen e c'è rinclos e non lascia
0: aiutare quella. Vos weiss, facciai nisse tracta dad ironia a tutina, weiss forza merveglias, dad udi de plede quella liesta de sports zaniasters a drecs. Se quai e uscetat lai ils dus de nus cun Marcus Petendi ad Elias Tuzeos, la plenova episode dad udi navenda questa sera la 6 via Play RTL.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Ist der Ilanzer Gemeindepräsident noch tragbar? Oder man duol Blick in Favrer, wo es es retire Markus Behr sulla fin de l'an or de motivs de Sandit.
2: Per quei uffici trovi in circa 100 che c'è un meno percento fit, io ho il sentimento che è un troisons da mogna bucoi.
1: Nus vens discuria con el. Ed in tens c'è Markus Behr tira un stric finel, tira Jon Erni bilenc.
3: Nus es ne 1400 membres e comembres. Hai una gran plagiaia di soddisfazione e sono grazie a questo che è possibile.
1: L'iniziante del progetto di innovazione Mia Engiadigna discorre per noi sur de Dejans combat per internet più svelte in Engiadigna verso la fine dell'emissione. L'iniziativa contro l'Hotel Flats a Pontregigna viene annullata perché ce la non corrisponde al diritto o decise il Consiglio di Vigins, non vengono i dettagli. E quando c'è la votazione sulla Svizzera di 10 milioni, il segretariato di Stati per l'economia seco tira il bilancio della circolazione libera con lui. Ed in Venezuela, o che do due dei più fermi terra trembles e la storia moderna del paese. Che con per tema da dots, sprecher ist als an der wie mir nom Tobia Faller, edi bon appetit e flot chat glasent. Al Cussal de Vigins a Pontregigna o annullò l'iniziativa contro il nuovo Hotel Flats. Il presidente Thomas Walter dice che l'iniziativa sia formalmente riuscita, ma c'è la counterfaccia alla legge. Al Florin Juan rapporta.
4: Essenzialmente, ho l'iniziativa pretais che il dritto di fabbrica ci desnia do il 2015 dels vigins de Pontresigna desnir desdit. Con la conseguenza che la parcella da fabbrica tornes dar ciò in avost als vigins. Sin questa parcella venne pe già fabriciovi dell'Hotel Flats e qui despuls 4 giugno. Cuc il presidente dels vigins, Thomas Walter, ho dit in vers RTR, e già l'urgiurist constatò che il contenuto dell'iniziativa sia contrario al dritto e oscè navalabla. Per gli inizianti intorno a Zaraz, una disillusione e ci insegna da stupire 30 per cui in avanti. In ciosa del Hotel Flats, esenciaduna avviert un plan di vedere la direttura superiore del Chattum Grigium, ci non ha al momento però ingiuna influenza sulla fabbrica. L'Hotel Flats destrivirsi a sportas d'inverno del 2028.
1: Dall'Engia di Gnota guardiamo in Mesolcina ed in Val Calanca, erlofo cusesce la veco su un cartel da fabbrica. L'Ursinca dice con le novità.
5: La Commissione di Concurrenza Federale Veco schlarge anche in agia dell'investigazione per via supponita convenienza di prezzo nella branca di costruzione della regione Moesa. Quella era già venuta in strada dall'on 2020 incontro tre imprese di costruzione ed era venuta schlargiata già kurzwenter sin sis imprese. Per qualche aia survenì la tunt passà nuove informazioni da varie ulteriori possibili convenienze, venne all'investigazione schlargiata sin usa total nove imprese e cuzia probabile anche non. La Regenza Grigiuna concede più contribuzioni cantonali per progetti nel sguardo di protezione. Le vicinanze da Claustra e da Val survengono mince meire d'unt 500 mili francs per schlargiare vie d'accesso. La vicinanca da Calanca survengono pure mein 700 mili francs per schlargiare in via da Guaut e per baieggiare in nuovo reservoir per aua da stizzar fieu.
1: Hai, ed ossa mudenz in Cesa Federica Berna. Nove de dieci burgais da Lue e da Lefta con permis de domicili in Svizzera e gen una lavur de guadagn, dice un rapport che il segretariato del Stedi per l'economia seco o pubblicio oz. Da Berna, l'Adrianca Martigni.
6: L'immigrazione o del territorio dell'UE e dell'EFTA resta tenor il secco ferm orientata alla fiera del lavoro e colligiata strecce main col sbasenz dell'economia svizzera. 2021 seien bain total main pli paukes persones immigrades gils trai sons avon, denton è una dina de pli che la media de plir sons. Spezial main gronda seien la demanda per forzas del lavoro degli exteriurstada, els survecs cunsa vida intensiva, sco per exempel bancas ni tecnologia d'informazione e comunicazione del settore della sanità. Ma è la gastronomia, la costruzione e l'industria hanno reclutato ferm e le stiare dell'UE e dell'EFTA. Il fazit dels autors, la crescente economica della Svizzera dipende già oggi in prima linea dell'immigrazione e dels godons de produttività. L'immigrazione fece front alla via decina crescente della popolazione e gidi assicurerà il livello di benestanza per generazioni venientes.
1: Nus restens giust a Berna, loque do ozerentia novitiz dels affairs della posta.
5: En Svizra e la Svevta en il marciada posta s'ha reducida l'an passà. Sco quai che la Commissione federale per la posta, Postcom, comunicescia, è soprattutto la digrenda la posta da brevs responsabile. La posta svizzera ha potuto trametter mo 1,5 miliardi brevs. Per la prima giada, nein las entradas bec cuvri il scust da questa spedizione, scrive la Postcom. La Svevta totale monta a 4,3 miliardi francs, in minus da 0,3%. E tutina, po la posta scriver cifras neires con in plus da 28 milions francs, qua è surtout grazie alla carschen en il segments da pacchets, servets d'express e da couriers. Bernard Meissen è nov president della Fondazione Cusel Svizzer dalla Pressa. Il Cusel da Fondazione ha elegi el lanciata da Cercladur. L'anterior direttore dell'Uffizio Federale da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig che sarà traccia lanciata da Mac. Bernard Meissen saia colià con tutte le regioni della Svizzera, aia in avasta sa vida dalle medie svizzere, or da differenti perspective e gronda esperienza da menar, scrive il Cusel Svizzer dalla Pressa.
1: E due se guardenze in America del Sud, in Venezuela, o tremblò la terra, quei giadò in mantum victimes.
5: Dus ferms terra trembles an scurla la Venezuela, quel saian gi in a fermezza da 7,2 e 7,5 sin la scala de Richter, annuncia l'Observatori da terra trembles american. La presidenta della Venezuela ha proclamato il stadi d'urgenza. Finossa discuren las autoritats de dalmain 32 persunas mortas e 7 persunas blessadas. E blers baiec saen cupiciats e donegiats. Pliras regiuns pertociadas naim però anc naginas cifras. L'emprim terra trembel e sta curso entre la 6 la saira temp local vuol dir mesanoc en Svizzera. L'epicenter è sta da tiers da San Felipe en il nordvest al paiais. Entant offrescem plir stadis l'uragit, trant Reuters era la Svizzera, ca mobilisa la cedaina da salvament per agit umanitar, cun personal, chauns e material. E la Caritas Svizzera metta a disposizione 100 mili francs per l'agit immediat.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Un dramma in trei acti intorno al presidente comunale de Lyon, Marcus Beer. Al prim, un eclat in favrer con petizionaris. L'ora una sorta domanda de fiducia al Parlamento e dove si ritira il più voto che planizzò.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: Da si è motivs in quintal, giusto sco prossim. Ed intanto c'è Marcus Beer, serio un capitolo, vengono un buffet di sorci andailes in Engiadigna. Il progetto di innovazione mi è Engiadigna, o giubileum di 10 anni.
3: Bleres firmes, bleres scuole, hotels, ingegneri, medici, non avevano semplicemente non l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previsti di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non erano quelle ade proprio in grande sostegno.
1: Noi siamo discorsi con l'iniziante Jon Erni ad Elodins verso la fine dell'emissione. E ora se guardiamo, ascoltiamo la prognosi dell'ora.
0: La meteo.
5: Il è e resta stat. Il suo intermezzo di vita dati in cinz nivels e nivellez e local main poi dar uradis u bainera urizis, quasi soprattutto nel tuiec ed nel grigion del sit. Il pliciaute è nella regione da Quira con fino a 36 gradi e sin 2500 metri sur mar dati anche di 12 gradi. Ed er il prossimo dis resti usce ciaut ed usce sulle lif.

0: Il president comunal de Lyon, Marcus Behr, es retira sulla fin dell'anno. Ed el era nia reelet per l'anno passato e fu sin sei elet fin del 2029. Ma ora se schmette il più bot, c'è il demissionesce per vide motivi de sandit. La Lara Cacegn o discuria con el.
1: Su entri in operazione del cor il fevre, se senti el bu plesifit sco avon, il president comunal de Lyon, Marcus Behr. El vegni pispert steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un kin minceton. A scia se senti el bu fitze wunda per quei post.
2: Per cui uffici trovi in CC che c'è 100% fit, io ho il sentimento che è un troisons da mogna bocca, o da quella conseguenza si è più perduto da essere tre, ma rado regolare con un'altra successione, spero che detti buone elezioni, che si vedi si lanciato dall'altro in nuova, in nuova presidente comunale.
1: Se uffici dà del pergio la fin di Lyon, e scia chi resta a vunde temps per inflare in successura e in successura. Tano Marcus Behr trova la persona che sorprende il post bia engagi. Il post co presidente comunale de Lyon, che è dotato con un pensum del 100%, porta nominata mai in altre sfide che trina vishneunca pipincia.
2: Non so anche bia projekt, bia investizioni, bia problems che da da scegna. Ma è già un pi bia che in pinche vishneunca. Sco vishneunca da centro, oggi siamo in scelta, quindi avere mai in grand bourg di de portaque was en zemen cu superstol zentrum en nu stot zemen weil ke bo manco de projekte de lavur
1: Schelle klar en chat de Lyon a e influenzau si decision de demissiona a Marcus Behr mo voleu commenta Durant la surdada di una petizione il fevre veva il president comunal non nada mai in reagau fech emozional Il video de si reaction a procurau per linges grassas e l'entira Svizzera E per quai cuseglia el a sia successura, ni sia successur, con in surri?
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutini per infla in a successura, ni in successur, dati la fin settembre. Se necessari, dati lu eunin la fin novembre, a sciche Lyon a sia in primo de gennaio 2027 in nuovo presidente, ni una nuova presidenta comunale.
0: La Lara Cacencio discuria con Marcus Behr, ci ha annunciato che il schmetter con il presidente comunale di Lyon già sulla fin dell'anno è il fusencelet fin dal 2029. Da dun cum giogni so se ter un anniversari, Mia Engiadigna è un'iniziativa privata che si ingaggia per internet più svelto in Engiadigna e per innovazione. Mia Engiadigna ha questo anniversario da 10 anni, un dei inizianti è Jon Erni da scuola, al Georg Luzio di scuria con el su da ceccia l'iniziativa ho fatto in quels 10 anni e ceccia lo ence avventi in avvenir.
3: L'elettroingegnere Jon Erni è tornato in 10 anni su dalla bassa La voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insieme con partenaris ha il messo in palpere una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta quando ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un luogo per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un luogo in cui c'è l'innovazione. Da spesso di giorni si è unerni al timon della mia Engiadina e guarda con superge in avanti.
4: Per me è un grande momento, è proprio un piacere poter avere in voi 10 anni che capita in Prune, dove diventano progetti che sono in realizzati o che sono in realizzazione, in una comunanza che è nuda ad una più grande, ossia 1400 membri e commembri. È un grande piacere, soddisfazione e sono grazie a tutto questo che è stato possibile.
3: Tornando per le tre visioni menzionate e ciò che discapita. La fibra da Weider ha più tempo, affari privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
4: Quelle assemblee sono contenti che non hanno nuove iniziative, perché le firme, le scuole, hotel, ingegneri, medici non avevano semplicemente l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previste di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui weil eine Nukleade proprio in grand sostegno. Col tempo sei allora però müda, con quei che i rotter san cominciar a fabbricare reizfiber optica, so che c'è oggi in dies l'ingedine proprio su un buon stadio quei che riguarda le sveltezze dell'internet.
3: Mingedina approccia già al sviluppo. A scuola è la punta moest da 8 località con tutta l'infrastruttura per lavorare su reifness di ores, co-working spaces. Particcia io erni e spersvast le montagne, la distanza con l'ue de lavoro, l'aer fin dell'ingedina, da nuovo slancio e da modo più.
4: Se no, rablainanche, id es de plü vite ein laval durant tot on, nöbe de las stagiuns turisticas, lura da quai de plü plazes de lavur per tot on, cun quai da e de plü liot ci stair in Engiadina e cun quai promove ein el prümlö. No vain er blera liot ci vegn a lavurar qui, a just a dit scuots, ci des ciot, ci han lur domicilio la bassa, I es un persvas che col temp deciden forzer quest de mudar l'ud d'abitar in ir in Engiadina stari dir io la bassa lura forza mi c'è tanto lavorar.
3: E per finir la terza vision, l'Engiadina de svantar in l'öplan innovazion e con quai discorina della realizzazion del INHAP alla Puntchemuest, un proget da passa 100 milions francs. Ion Erni es ordvar superbi de quel proget. Ci nudere var manch previs in quelles dimensions.
4: Is a dato sea che culs partenaris ci sognuts pro cul l'architect ci erdit non a podain fare un center di innovazion da voi una plazza da parcar da voi una casa di mundizia non staniri fin pro la via e lura er mes partenaris ci han visions globales ci han erdit che no fine als eine fare als ci una visibilità globale qua a dat lura una celli o sea Es cresciu questi progetti in queste dimensioni.
3: Il INHAP è in fabbrica, la Puntia Moesch. L'architect internazionale Norman Forster planisce on la marca de Sciarpas partecipesce. Quai per nominarci c'è un erni manaia con istituzioni globales. Un sviluppo rimarciabile questi primi di giorni della mia ingedina. E l'engagement di innovazione ha pur becominzato.
0: Al Georg Luzzi sur der Dejans Initiative Mia Engiadina, trent roter per Internet plus welt in Engiadina.

Intentis ni alles dudes e saides, vus weis udi al magazin delles dudes, de quista giovgia als 25 giun. Responsable pel contenia Prisca Bundi, Lusinka Disch, omis insemble presentò les novitets. Mia nom Tobia Faler, alla mezza doque coscu adun alles gratulaziums, oz col Angela Henry, in avent una bella giovgia, in avent bum appetit e ste bene.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

Gudai, buona compagnia in Biantoc Petta de Natalizzi. Speranza è in l'altro Schengetsch. Io conosco una persona che festiva shots su Ciunav l'anniversario. Curi ci ha gratulato qua, giubilar, vai nus massa plats per vossas gratulazions. Al microfonze l'Angela Hendry, cordial benvigni. Lian Eichenberger de Quere festiva shots su Ciunav l'anniversario. Per el vai nus survenu les suandontas lingias. Carlian, oggi festivesses ti tiu ciunavel natalizi e nus gratulain de tot cor a tai. Divisain mo il meglier ed ina buona enciata della scoletta quest a ton. Venin Luzera a fa in tec fiasta cun tai. Cars Salitz, Luzi e Tata. Per Lian Eichenberger per festival de Rudien su ciunavel anniversari vengivisau la canzun Happy Birthday de Schweizer Gofa.

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. A nus meina Ferdegn, tiela Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. Ja, ja, les gratular ai Abraham Gustin de Donat, si se 63 ans, a de vigiara del tutti bien a buona sanodat a bler plesir cu si biala famiglia. Alla canzon levi i tondanella sottis.
0: Tat lainus, a fegi budien, a schuagat vus vid il telefon a Ferdegn. Con ciaut zaitir vus?
1: Ma io non ti mi dirò, però io non ti ho qui, mi la domanda la sera avanti.
0: Allora, la domanda la sera poi non sto in te cosa virt, durante il
1: giorno. Io ti darò, io ti sentirei, non ti ho
0: qui.
1: E speranza che il planeta un po' più presto, per lui era in spirito per te.
0: Fos flot, ci venies in te più freita, forse in te più via, non vedi? Adosa, tot lainus la Capella Soldanella cool. Soldanella Schottisch, un grazie pel telefono, vi ne va un in bide.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Loco è scritto, punto. Vustat leis RTR las gratulazions ai 9 minuti sai Lina. Schwus leis bidet telefonà per gratulà. Weis ella possaivla dat de scrivere in messaggi WhatsApp. Lu semplemein senza gevisch musical. La numera è 079-200-70-07. 079-200-70-07.

Céline Dion cun I'm Alive. In ulterior jubilar de dots als 20 Zirkladur è il cantador american Benson Boone. El festival shot su 24 avel anniversari. El è cresciu se con 4 sores o ampriu l'emprem de suna clavazin sco buep. El 2000 zelu al cant venus vitier. Elo un scieta studie architectura o dentan fac quai mo in semester. Per quattro el o lu lanciau in a carriera de musica. El es comprem staus de vesais in TikTok, alles medias sociales. El es itzun se participaus at American Idol. Den taunse el ius o de quella show de talents, per quattro el leva. Fa la musica cia el leva. Benson Boone è venus propi rinomaus l'entir mon al 2024 con Beautiful Things. Adele è in conoscenz, che cul es in tribuna a conta si es canzuns, falso vents è un inelauter backflip. A nus tot lainosa, a cajun del 24 avel anniversari de Benson Boone, Beautiful Things.

Pedestrians at Open Season con Sugar. Adio ansugnu in gratulazione via WhatsApp per la giubilara Marina Andri de Müstair che festeve schatz 66 ans. Chiara nonna, nus ad gratulain de tot cor per teis anniversari e gevujain impustut buona sandà, blera fortuna e plajair. Fin beim bot ed un bel di cun tuot teis chars. Quai gevujan teis abiadis Nino et Aurelia cun mamma e papa.

0: Jonas Brothers, Only Human, ad osa Linus Savai. Chica gudogna las entradas del bogn engedina de dots. La ventiraivla jubilara è la Marina Andri de Müstair, che festivesta su 66 avel anniversari, cordiala gratulazione. Qua fosse stau con la emissione de dots, al nom della squadra RTR gratulescio de cor, de totes jubilaras, de totes jubilars, divise in Balezia D. Spronza bedia memia ciaut, cun biala santupadas, scenghezza d'imbientoc peta. Judic adia. Mio nome è Angela Hendry. Ti avviso di voi tutti e tutti. Vinevaun. Bide.
1: RTR. Las gratulazioni.
2: Il suento mezzodì del RTR.
1: Con scovrides. Hits. E sempre verzi.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats der RTR.
1: L'iniziativa contro la costruzione del Hotel Flatz è non valaivla, di Nils Burgeister Puntragigna. E la VECO schlarge in ulteriore già dalle investigazioni per il suspect da convenienze illegali in la regione Moesa. Quals temas da quest'ora è di les duas. E per voi il microfono è Ursin Kadisch. Buonasera. A Puntragigna ha il Cussel dels Burgais declara non valaivla l'iniziativa che si drizza contro la costruzione del Hotel Flatz, che ha cominciato il 8 da Cercladur. L'iniziativa inoltrata questa primavera pretende da sliare il dreccio da costruzione che ils Burgais avevano concedì il 2015. Sco quai che la posta ladina scriva conferma in attes giuridic che l'iniziativa saia ben reusida formalmein, però saia ella dal contin enna contraria al dreccio. E la biglia reglar ciausas che ne sai invece la competenza dels Burgais. Il comitè d'iniziativa si mossa a disillusionare. El vuole examinare la decisione e decidere su enter in che forma continuare. La Commissione de Concurrenza Federale VECO schlarge anche in agiada l'investigazione per vide supponidas convenias de prezs in la branche de construzione della regione Moesa. Quella era venida in stradada l'on 2020, l'emprima incontr treis interpreses da construzione e cursuente schlargiada sin sis interpreses. Per quaicins aia survegni la tumpasa novas informaziuns davart ulteriures pusevlas convenias, venia l'investigazione schlargiada sin ossa total nove interpreses e cursia pli probabil anc in on. L'immigrazione si invasa dalla circolazione libera da persone e colliata ferm con il basin del marciato da lavoro svizzer. Tenor il nuovo rapport della Confederazione era 90% als immigrants ort stadis dall'UE e dalla EFTA en lavoro in Svizzera. Ed il pli grand basin da personal dall'exterior devi en las prestazions da servets da sa vida ed en il sector da sanadat. Però era la gastronomia, la branche da costruzione e l'industria a en recruta personal dall'UE e dalla EFTA. Oltre da qua Gidia, l'immigrazione incontra la veglia di una crescente demografica e Gidia era da mantenere il livello da benestanza, concluda il rapporto. All'Ax ai Brigia, la mesemna saira, radunt 80 pompiers dall'Ax Valera, Schluein, Flem e Quira han pudistizzare il fieus in il tec di una casa da pliras famiglias. Uscia nell'incendi bec crescis in las casas vicinas, che eran venidas evacuadas temporarmein. La polizia cantonale ha instradato le investigazioni per eruire le ragioni.
2: La meteo.
1: Il resto stat. Il suo mesdì dati in cinz nivels e nivellez e localmente poi dar uradis o vainere urizis, quai soprattutto nel tuiec e nel grigion del sit. Il pliciaude è in la regione da Quira con fino a 36 gradi e sin 2500 metri sul mar dati anche di 12 gradi. Ed era il prossimo di resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

Il suente mesdì da RTR. Un sempreverz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida,
0: RTR,
1: Uscivaria, Scolavita.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapient a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanulia, out al main vu, guadagna.

0: Las novitats der RTR.
1: Raphael Gigax diventa nov direttur del Museum d'Art Grischun e comença gis cun ina reorganizzaziun. E Lion votesce davart in tunnel in la Val Vardoz isolada, surtout per il forestalesser e l'agricoltura. Quels temas da quest'ura ed gliela strais, per vos il microfone Ursin Cadis. Buonasera. Il Museum d'Art Grischun survegn in nov direktur. Il Departament da Cultura ha nomina Raphael Gigax sco nov direktur. El succede a Stefan Kunz, che va in pensiun. Sco quai che la regenza comunicescia, volins con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process ai fer il Museum d'Art. En la procedura de recrutazione aia Raphael Gigax perschwa surtout con sia sa vida en l'art modern e contemporan, en il pensar strategic ed era sco persona da manar, scriva la regenza. Gigax aia er lavora in funzions da manar en pliras instituzions d'art en Svizzera. Il projekt per il tunnel in Val da Sumpunt a Duin è pront. Il Parlament da Lion deliberà il permauns della votazione, quai cun vencinan contra trais vus. Previsa in tunnel da 300 meters cun costs da radunt 8 milions francs. La Confederazione del Cantun surpiglia in radunt 70% dels costs. La Vishnanka da Lion surpiglia anc 2,5 milions francs. Da pi buni non è la via in la Val da Sumpont serrada per ragions da segirtat, per vid il privil da crudada da crappa. Uscia che la Val Vardoz ne è più accessibile con vehicles, era più per il forestalesser e l'agricoltura. Zuoz sera se squint con una nulla naira. La radunanza comunale da Zuoz ha approvato il rendaquin con un lef surpli d'entradas da bun 26 mili francs, 4 entradas ed expenses da radunt 13,1 milions francs. Oltre da quai, alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per trattativas da vendita e in drec da baeggiar parcellas in la zona resgia curtinellas, per esempio, con possessurs da baez e in drec da baeggiar, che ne volen eventualmente bec prolungar quel. Fine mira centrale è che talas parcellas ne diventien bec obiects da speculazion, comunicesce la Vishnanka. La Posta Svizzera serra sia plataforma digitale per dossiers electronics da pacientes e pacients, quem fin la fin dall'on. Per tociazza in dossiers da radunt 70 mili utilizaders ed utilizaders, esco conseguenza strice la Posta 37 plazzas, comunicesce la Posta. Scoragiun indicesce la Posta che ospitals e praticas de medis aien adina pi pauc interess per la plataforma, quai da pi l'annunzia da midadas cun administrare ed organizar actas digitales da pacientes e pacients. La Posta volussa sa concentrarsi in la nova sliazun il dossier da sanadat electronic.
2: La meteo.
1: Ilie e resta stat. Il suo intermezzi dati in cins, nivels e nivellets e localmain poi era dar uradis u bain urizis, quai surtout nel tuiecce e nel grigiun del sit. Il pliciaut è in la regione d'Aquira con fine a 36 gradi e sin 2500 metri sur mar dati anche ad ina 12 gradi. Ed era il proximus dis, resti usce ciaut ed usce sulle lif.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemente.

0: las novitats der RTR.
1: Muria da pesch misteriusa alla da Sufers, pesciaders chatten plirs millis pesch scrapats alla riva. Ed il Museum d'Art Grischun survegni in nov direttur ed in una gronda reorganizzazione. Quels temas da quest'ora, gli è la squatter, e per voi al microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Muria da pesch allai da Sufers. Ozendamaun an pesciaders e pesciadres chatta plirs millis pesch scrapats. Alla riva dallai da Sufers, gist sper interpunta zanicella palidusa, in a planta naturala e nillai da Sufers. Sco quai che la polizia cantunala comunicescia sa tracti da plirs sorts licivas, rambots, barbets e frillas. La ragion per la muria ne be anche conoscente. La polizia cantunala, l'uffici da pescia e l'uffici per l'ambiente grigion hanno instradà investigazioni per eruire le ragions. Trant rauter era per sclerir se la produzione d'elettricità aia in connex con la muria. Il Museum d'Art Grischun survegni nov direttur. Il Departament da Cultura ha nominato Raphael Gigax nov direttur. El succede a Stefan Kuhns, che va in pensione. Sco quai che il Departamento comunicescia, volins con questa cesun era reorganizzare e modernizzare las incumbenzas, las competenzas ed il process eifer il Museum d'Art. En la procedura da reclutazione aia Raphael Gigax per Schwass surtout con sia sa vida in l'art moderne contemporan en il pensar strategic ad era sco persona da manar ai nom. Gigax aia era lavura in funzions da manar emplirs instituzions d'art en Svizzera. Il project per il tunnel in Val da Sumpont a Duin è pronto. Il Parlament da Lyon ha deliberato el per mauns della votazione con 25 contra 3 vus. Previsto è un tunnel da 300 metri con costi di radunt 8 milioni francs. La Confederazione del Centun surpiglia in radunt 70% als costi. La Vishnanka da Lyon surpiglia anche 2,5 milioni francs. Dapi Buninon e la via en la Val da Sumpont serada per raggiunts da segirtat, per vidal privil da crudada da crapa. Uscia che la Val Verdots ne bec pli accessibla cum vehicles era bec per il forestalesser e l'agricultura. Zuoz era sesquint cun in anula naira. La radunanza comunale da Zuoz ha approvai il rendaquint cun in lef surplida entradas da bun 26 mili francs, dar entradas ed expenses da radunt 13,1 milions francs. Oltre da quai, alla radunanza dà alla suprastanza l'incumbenza e la competenza per trattativas da vendita in drec da baeggiar parcellas in la zona resgia curtinellas. Quai surtut, cum possessurs da baeggs che na vulen eventualmein bec prolungare il contract pli. Fina mira centrala è che las parcellas na daventi in bec obiects da speculazions.
2: La meteo.
1: Il resta stat. Il suo intermezzo dati in cinz nivels e nivellezze localme in poi dar uradi su vainere hurizis, soprattutto nel tuiec e nel grigion del sit. In la regione da qui era dati fino a 36 gradi, in sur selva 32, in sotto selva fin 33, in sur ses fin 30 gradi, in lenge di una bassa fin 32 gradi ed in lenge di nota fin 27 gradi. Ed er ils proxims dies resti sulle lief ed anc in grad pliciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada a Tredisch, a Rotenbrunnen e las Sviadas Seradas per vidi in accident, qua in nome duas direzioni. E sin la via principale ha vinciasiat dati colonnas tranter Zernetz e Susch, era in nome duas direzioni, qua per vidi in occurrenza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verdi. Musica non-stop.

E che cosa già tua del magazzin della Saira sul Chanel Rumänsch de questa giovgia al 25 giugno, responsabile per il contenuto la Prisca Bundi. L'Ursinca dice, mi sono sempre le presentò le novità, al microfono era il Tobia Faler, tutte le storie e l'intero magazzin c'è tais sulla nostra pagina di internet o sulla app Play RTR. In un per minuti è già la mezza e c'è la mezza mettendo la squadra in al focus sul sport. Spero che resti a andare via. Ci vediamo in avanti una pacifica sera in nostra compagnia.

Pacific versa ses culcianil rumensch, als balapeis de Svizzers. Sem di menes giuros la prima plaza in la gruppa B del campionedi mundial. Pels fans Svizzers, volco allo dir che stem stir su boot la prossima volta, che vogliam vzair al prossimo giur del Svizzers live. Nempe in bunur las cinch al più tard, cun guadagner contra las Canadais e la prima plaza de lur gruppa Pemel Svizzers osa nempe fer una lunga posa, anzal sai de jevel final. Qual es als duas lüll, Giovò vende ciò a Vancouver. Il 30 giugno fanno i svizzers la valigia a San Diego in California e tornano in Canada. Gli ultimi tre giorni i svizzers erano a Duna alla prime time, la sera alla snuff time svizzer. La prossima volta stiamo als fans di Mena Metal Giulia Rigni. Se i svizzers guadagnano da ciò a Vancouver la prossima volta, allora fuso il giugno il 8 del finale da ciò un po' meglio del tempo no, per il pubblico svizzer. Al ocevel final fürs Lura nempe alles desch dem Schweizer. Es als Schweizer wessen der River per la prima volta del spiel 1954 da c'è notte il quart final fürs al Joe in Bunur las Trais dem Schweizer. Quel Joe fürs Lura in a Kansas City in Missouri e quel Joe is al moment en c'è un fisch grand sömi naturalmente per la squadra da Murat Yakin. Ma in suo giro non è scomandò estere su la notte alla Strais per godere un quart finale del Svizzers in campionati mondiali. Fusta tuna un fitch pitch in sacrifici con galò col divertimento e le emozioni che quel giù impromettesse.

0: Bus da Gleisel Radio Ciemet Rumänsch in Giovgia Saira. Giovgia in Aventina Pacifica Saira Sencia. In us ninsosa già trüpper novitäts or de la scena del sport.
1: Il campionati mondial da Balapè da RTR.
0: Al campionati mondial da Balapè sunt questa Saira duas Giovs ci comenzano alla Sdesch, temp Schweizer. In Pennsylvania is a Philadelphia al Giov da Curaçao contro la Côte d'Ivoire. E da New York giova erda vende la Sdesch la Germania contro l'Ecuador. Questa notte a Luna is l'andervi al Giappum, a Dallas in Texas contro il Schwedais. Ed era Luna comienza a Kansas City in Missouri al Giov dels Olandais contro la Tunisia. Irkul Töff, l'italien Francesco Bagnaia, vo la stagium ci vegn per Aprilia. Quello Aprilia comunicio oz, un di zieva c'è Ducati, vavanus ciocia Bagnaia abbandona la squadra. L'italien da vence 90 e già sottoscritto per Aprilia un contratto da 4 anni. Ciclissim, Oscar Only ci desnia quart l'an passò al Tour de France o annunciò oz forfè pel Tour de quest'an. Al Scott da 23 anni patesce ad una spedla ferida ed examinazions medicinale si gemmusò che la ferida sia seriosa o che già nom oz in un comunichi. Ed è una della Formula 1, la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha abolito il limite di tempo d'uffici per il Presidente. Iniziò col mutamento al Presidente, Mohammed Ben Sulayem, dagli Emirati Arabi, per quale proposta che dopo passa 90% delle svus ad una radunanza generale straordinaria della FIFA, fino a dava qui un limite di 3 periodi d'uffici, di meno di 2 anni. Ben Sulayem is in sia seconda periodo d'uffici al limite, quel va introdotto sia antecessor Jean Todt, ci quello va al fatto sia cioè Max Mosley dera sto 6 anni al presidente.
1: Il campionato mondiale da Balapè da RTR
2: presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di dal RTL.
1: Il tema del G, oggi con Live Caduff. Buonasera. Il cartel da costruzione alla regione Moesa survei nuove dimensioni. Danief investigesce la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove interpreses. Quai sventerkins agi survenio nuove informazioni, scuola comunicau. Anciat veva l'investigazione per vida con veniste prezzi supponida sil 2020 l'imprima incontr trais interpreses. Ascia quazza l'investigazione pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leua il Cusel dels Burgais declarau non valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construzione del Hotel Flats, che anciat ils otsta zercladur. L'iniziativa, che è venida inoltrata la primavera, pretende da sligiar il dretch da construzione. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ella del contegna neo contraria al dretch. Il comitè d'iniziativa vuole examinare la decisione e decider su enter in c'è forma continua. Ozzan da meunan pescadures e pescadurs am flau plirs melis pesch scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tratti da differenti sorts da pesch. Da coc il pesch in carpai esce la produzione d'elettricità, agi da faccia c'è cunai, sapinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il presidente comunale da Lyon, Marcus Peer, se retrai. Qua è l'annunziato durante la sesida del Parlamento. La ragione seggi sia sanadat, sco è la dicen vers RTR. Pier de Kurt è il sa opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022, sco successur da Carmelia Meissen, resta in uffici tocan la fin di l'on. Bernard Meissen è il president del Cusel Schweizer da Pressa. Il Cusel da Fondazione ha elegiu el lanciata zercladur. Il anterior direttore dell'Uffizio Federale da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig, che sa retrats lanciata match. Tom Perotz ad una biala sera.
2: Pacific Ressler Saira wusste gleich das Programm Rumänsch. In questa mezz'ora gehen Sie in Event sul Arch Musical de questa Saira. In Usudins, al Präsident Kommunal de Lyon, Markus Beer. Ellens Disch, perché las retira präzis già sulla fin dall'an. Erscher les nie relet per l'an passò e si attem d'uffici duresencia fin la fin del 2029. Markus Beer ha prodotto l'Ingel Grosses in favrer, si aveva sia disputa con petizionaris, ci desrivede fin il blick. Mio nome è Tobia Faller, floce su queste zonde.
0: RTL, unico e simpatico.

0: Tres la Sara Sencha sulla frequenza rumencia al president comunale de Lyon, Marcus Beer. Es retira sulla fin dell'anno, el derenia reelet per l'anno passato e fus in sé elet fin la fin del 2029. Ma ora si mette il più bot, c'è il demissionesce per vide motivi da sandit. La Lara Cacegna o discuria con el.
1: Su entri in operazione del cor il favre, se senti elbo plesifit scovon, il president comunale de Lyon, Marcus Beer. El vegni pispert steunkels ed è la motivazione e la concentrazione me un kin minceton. A scia se senti el bofizze wunda per quei post.
2: Per quei uffizi trovi in CC che è 100 che c'è 1% fit, io ho il sentimento che è un troisons da mogna bocoi, da quella conseguenza si più perdere da sera tre, ma rado regla quei andrete la successione, spero che dette buone selezioni, che si vedi si lanciate dall'autoron in nif. In un nuovo nif president comunale.
1: Se uffizi dà del pergio la fin di Lyon, e scia chi resta a vunde temps per infla in una successura in un successur. Tano Marcus Beer trova la persona che sorprende il post bia engagi. Il post co president comunale di Lyon, che è dotato con un pensum del 80%, porta nominata mai in altre sfide che trina vischneunca pipincia.
2: Non so anche se projekt, investizioni, se problemi che da scegliere. Ma non è un po' più che in pinche di Schneunke. Schneunke ist ein Zentrum, also sind meine Schäden, sind wir in Grombourg, der Portake, was ein Zentrum oder Superstolz und Traum, nur so zusammen, weil ich ein bon Manko der Projekte der Lavur.
1: Sceglie klar l'enciata di Lyon, ha e influenzato si decisione di demissionare, a Marcus Beer mo voglio commentare. Durant la surdada di una petizione il favre, aveva il presidente comunale non ad mai reagato fec emozional. Il video de sia reazione ha procurato per l'Inges Grassas e l'intera Svizzera. E per quai cuseglia el a sia successura, ni sia successur, con in surri.
2: Questo forse è un tipo diplomatico, più diplomatico che io sono stato in certe situazioni.
1: In un primo scrutini per infla in una successura, ni in successur, dati la fin settembre. Se necessari, dati lui eunin le fin novembre, e si che Lyon ha se l'en prim de gener 2027 in nif president ni una nova presidenta comunale.
0: La Lara Cacencia discuria con Marcus Beer, ci annuns ciò che il schmetter sco president comunale de Lyon, già se la fin dall'an, erschel fuss in se elet fin del 2029. E cos la sina, da son, fom farr.

0: Vos Radio da Stet, des 12 minuts passò les 6 e dalla mezza vien da spiu quist mais ad un in Gövgia o na da spiu quist mais da spiu l'an passò ad un in Gövgia l'arch musical la repetizion dell'emission della domenica oz sur da Luzi Bergamin. Luzi Bergamin ves quist'an anniversario de 25 anni e l'arch musical da oz vos in sias stizis insemble con sia biegia Livia Bergamin e con redaktur de musica Jacen Prevost.
1: Ella è una delle importanti della musica popolare grigiuna e si può dire forse una della seconda generazione. La prima generazione delle importanti di questa nuova influenza sono altri Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. Ella è un preis di questo e lei è soprattutto togs di questo ha scritto. Perché ella sapeva scrivere le note di questo della generazione avanti piuttosto main.
0: L'arch musical de questa sera sur del musicista e componist de Zorten Luzi Bergamin, de vendela 6 e mezzo in questa zondas.

Vusta gleis il programma della Saira sul Channel Rumänsch e di Plemet a Dia Parot. Gia vusch in avent una bella Saira da stet. Mio nome Tobias Faller, in avent buon divertiment in questa zuandas. Este bello.

She has problems. Tiu auto stateri. Am jetzt il traffic. Ti sa sbuccia i fa.

0: Luzi Bergamin ha nasciu il 25 de Zercladur 1919 a Zorten, vischnaunca de Vaz. Già da bua bail un priu de fa musica ad es venter che l'ha abbandonau sco giuven mat vic e vischnaunca a el manteniu quae sco siu hobby principal. Cicle staus sa nies redaktur jacem prevost.
1: El es un dels importants de la musica popolare grischuna. Es podes dir forse un della seconda generazione. La prima generazione dels importanti questa nuova influenza sono otters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Maiolet. E la impresa di questo, e la struttura di questo, di questo ha scritto. Perché el sapeva scrivere le note di questo della generazione avanti piuttosto main. E sto schon dir, Luzi Bergamin è stato un di questi più importanti della musica popolare grigione e dove da tutti otters ci sono quasi seguita dell'e è stata idola per Blair Otters.
0: A c'è proprio in lesus di c'è è lo speciale vide sia musica popolare vide la musica da Luzi Bergamin.
1: Ma per solo sono quai due clarinette, due orgialette o accordeons e si stetla sulle due clarinette con cioè quelle stunnen si può dire quelle sono in clinch fit speciali. Sbada ter svelt a questo salgi da Bergamin o quasi una cappella con Luzi Bergamin vide la clarinetta. E allora si suora sul Stittles, Svezia, che aveva soldato alla base una stretta collezione con sia patria, per esempio, i da Tox im alte Schien durs Albulatal, un echte Fatzer, Zorten, Lein Muldain, il Walzer Alps an Spanz, e allora la Polka Pedra Grossa. E la Cernu Blair Stittles ci hanno a fare con sia regione con sia patria, sui Vaz.
0: Dati in declaron

0: sun gnüts registrats de differentas chapellas quest tot d'intuorn e dir si nostra banca de datas es fich bler de Luzi Bergamin ier cul Berner Lendler Quartett quest han registrat fich bler quest tot a movantman per part sun plattas de vinil proprietart an bler se pelas sun affigiant quest ox de Luzi Bergamin.
1: Con stedi vengono sei stocks a ci mettono su nei oz?
0: Oh, da schon, per esempio, i da un toc c'è nome Alt und Neu Post im Walzer, questo è il grand hit, quel vengono schon eramo su una e loro postuta Treu Schweiz, e dunque si dà sovente la mazzurca im Alte Schien. E quel toc las bader subit, aha, Luzi Bergamin.
2: A da quai l'ein os gest se per schuader. Cheu in a registrazione veglia con il Berner Lendler Quartett nu che Luzi Bergamin suona la seconda clarinetta. Nu sudin la mazurka im alta Schien.

0: In tec special vid Luzi Bergamin e forza è che le se trazne vende zorten ad il Grischun già suente la scuola populare. A pli tard lo venius in conoscenza sco componist. In contact con la musica, ad in special con la populare, segi el denton già da fonza, sa Jacem Prevost.
1: Ma la musica popolare al son nu ercucel steva su Vats. Ses bab ti la instrui e la nu contact con otters musicants, ir cum Paul Kolecker, per exempel, però quais vaira, cucia les lor arrivai o Berna, ir o Basilea, al nu contact cu la musica popular, contact più intensiver cu musicans importants, sco per exempel cu Steven Brunias, e lor o Berna deva questa cappella dels studenti, e la lor comenzai ro simpa quella carriera ce l'ha fat col Berner Lendler Quartet, e più tardi il Berner Lendler Quintet, una formazione bot leggendaria, da quella dai fitch belle registrazioni, il contox di Luzi Bergamin, questo è proprio un piacere di tatlar, ed è una musica fitch originale, e sbada, questo è un tot grande musicante, e c'è un best tox.
2: Il suo tema, quel che faceva musica popolare, deve essere il studio del Master of Volksmusik, cioè, fosse stato un tip che avesse probabilmente fatto questo?
1: Quando creia. Da quel tempo erano tutti i musicanti già amateurs. Questi sono even orde plagiar, sono fic intensivi, si dedicevano con corpo e dorma alla loro musica, però to quai da far studi, quai da scienza e scientific nua. Però la voglia il gusto da ramassare e collezionare, quai bain.
2: Adel, è staus collaboratore libero del Radio Bern, dai lei staus intigin expert de per musica populare, ad en quei connexes le staus a fare registrazioni con musicas, as ie les dine gade e musicas de Francis Amrel Valais.
1: E le stat pro la Radio Svizzera di Oberne, quelle ad der expert per musica populare, e ha fat lavur da jain collezionader, ramassader, per scrutar, salva melodias, qual fat ero scegliu appunto con notar quelles da Paul Kolecker, per exempel. L'ha fat una gronda lavur, e las sto esser content, cia fin già quella iada, a inciun tut serius quella lezia da documentar e da scriver su quelles melodias si fussen ides a perder tot tenor.
2: Per tornare a vostri, hai detto lanciata Luzi Bergamin, sei quasi la seconda generazione dei musicisti popolari grigiuni. Chi fosse la terza e la quarta generazione? C'è musicisti fosse qua? Non c'è componisti forse?
1: Qua fosse questi, sono ognuno influenzati da del, c'è anzi tutte le melodie. Per esempio, loro to qua ci dire durante gli anni 70 e 80, Peter Zinsli, musicanti delle cappelle Oberalp, del Engadiner Ländlerfreunde, questi sono tutti grandini influenza da Luzi Bergamin. E loro devo dare a mo tutte quelle cappelle grigiune ci sono nude influenzate da lui. E la generazione da voi, questa loro forse più giovane, ci hanno forse da fatto in studi. E questa generazione si ricorda loro gente, o va a ricevere un po' intorno, va in avò per le raiz e cerca tox forse un po' originale, si sono forse botti un po' invalidati, si non si dà più sovente, pigli in questo del ciasciot e reinterpretation questo.
2: Pitarda ella fac musica de cors, è staus dic dirigent del cor viril de Berna, a el Luca Lauda fa musica popolare, ni al fa mine von omis dus.
1: Ella fa tine van tot strais, ella fa musica popolare, quad era forza il più important, però ella es componu chansuns per cor masdai, de quelles da er diverses, ci van er prono ant il program de Radio Romansch. Lura è stato ingaggiato per la musica militare in differenti funzioni. È scritto tox per musica militare, è stato dirigente di musica, di reggimenti, è stato dirigente per più evenimenti per grons.
0: Ad os l'entetla due canzoni che Luzi Bergamin ha scritto per cor viril. L'od a il cant, con la viarva di John Peter Töni, e il legre viandant col text di Andrea Bezzola. Ai conta il cor viril Rumantsch Berna ed il componist di Regia Diest Setz.

Indermühle Pasuk, ina versiun frescha a nova d'ina composizion da Luzi Bergamin, che se basa in ina melodia da Paul Kolecker. Sunau alla formazion Remsch Fedra da sia beadia Livia Bergamin. Dudi bain ai quella deriva neu della musica classica, alla combinazion funziona tenormai fech bain. Quai eis istau di art musical da Luzi Bergamin, in grischun de zorten cai emigraus en juvenzons al canton Berna, nu a calà lu viviu si in tira veta. Mai piars ha el denton il contact con sia patria, a per quai schoen resunà per la fin a un musica de del cantada a sunada da formazions de Vaz, la società da musica, il cor viril ed il cor de donnes. A mi, Hugo Scher, hai fa plagier de prender vus in quei viadi e la vetta ad alla musica de Luzi Bergamin. A dia, a tocca in autregat.

0: L'art musical. Il lieu per discours da musica.
1: La saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il di der RTL.
1: Il tema del G, oggi con Live Caduff. Buonasera. Il cartel da construzione alla regione Moesa survegna nuove dimensioni. Danief investigesce la Commissione da Concurrenza Federale Vecco contro nove interpreses. Quai sventer kins agi survenio novas informaziuns, sco ella comunicau. Anciat veva l'investigazion per vida cun venias da prezzi supponidas sil 2020 l'emprima un conter trais interpresas. Ascia quazza l'investigazion pli dic, ins quinta d'essere fin eni non. Mainza puntra ginia. Leua el Cusel dels Burgais declarau num valaivla l'iniziativa che s'adrezza contra la construcción del Hotel Flats, canciat ils ocht da Zercladur. L'iniziativa, che è venida inoltrada la primavera, pretende da sligiar il dret da construcción. Scocca che la posta ladina scriva, conferma in attest giuridic che l'iniziativa seggi ben reussida formalmein, denton seggi ella del contegna neo contraria al dret. Il comitè d'iniziativa vuole esaminare la decisione e decidere su enter in che forma continuare. Ozzandameon an pescadures e pescadurs am flau plirs melis pesch scarpai alla riva dell'acta suffers. Scocca che la polizia cantonale scriva se tracti da differenti sorts da peschs. Da coc il spesso in carpai esce la produzione d'elettricità, agi da faccia c'è cunai, sapinza un budi. Venins a tier duas personalias. Il president comunal de Lyon, Marcus Peer, se retrai. Quai a el annunciau durant la sesida del Parlament. La ragion segi sia sanadat, sco el a dicen vers RTR. Pier de Kurt a el scha opera il cor. Marcus Peer è venius elegius il 2022 sco successur da Carmelia Meissen e resta in uffici tocan la fin de l'on. Bernard Meissen è nief president del Cusel Schweizer de Pressa. Il Cusel de Fondazione è elegiu el lanciata Zercladur. Il anterior director di l'Uffici Federal da Comunicazione suonda a Daniel Hitzig, che sarà tratz lanciata match. Tom Perotz ad in abiala sera.
0: La Saira ter RTL. Un sempre verz. Scubrides e hits. Musica non-stop.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fatta, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas io aders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out al main vu, guadagna.

intuorn, sin scuntra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di mainci deir un tempo in giocere, surgniva davant quest la snoglia l'omma.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, chas ti po mai era fatg, che miu cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che il sto sci de buna foi, te adina mo ludà. Il è la floma, de l'amur, che a c'è fau miu pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.